Il sault de Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Lava testa, da Men Rauch. Prol barbier e Sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da manni sdi da feste, e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapi, dice, font in a bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

andò de corsa su una sudula che al tempo l'al frena man. Dulla che t'assei ancial di despua de una cioca.

Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila sümgiant las antiques tarablas chalaualva in quintant. Minchatant il guitader sa chansun fad udir el passà in silenzi darce tuot torna nir. Er las uras si batten sul clucer pag da vent un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or, ce ma astü da batter usche ferm, o mescor.

pedas annunziar all'alma master, sco magister, quist in plaster da quesco tu, questo savair, ci dice in tre ore l'ur parair, nu spoiator, in office bun.

dit un magistrat, be cuncentar, non es affat. Er il scolar svezessen la stria, schatüt ils manessers sin fossa via, c'è catastrofa, schamincunis revoluzer. Un per un da quesco tu quai stor savair, ci dicen retor lor parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun. Lor un da questi nus afar, otor co be criticiare, quai ma dit un magistrat be conciantar, non es affat. Tu be per dir, o diau aiut, non as presta a moin starnut, i vol fects na be chansuns, contra chanuns e caporiuns, da quesco tu quai stor savair, ci dicen retor ar lur parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun, lur unda questi nus afar, otr co be criticiare, quai ma dit un magistrat be cunciantar, non es affat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot ed oz na letta nu vaglia nulla che vos far contra il vent nu pos pisciar forza ci sa ciacunir dal temp e tu fin già da lunge da vent e scia per cas nossa cultura lunesa moi dalla malura e svez in gio cinzamanà nossa gloriosa prosperità, blers giaran, ce craias tu, pi blers notins, fi stat da pu.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Stadis Uniz ordinesce nuove stazis contro l'urpardenaris de commerci. Per la Svizzera vale una tarifa de taxes de 12,5%. L'FC Sangail per Schwada contro Benfica Lissabon in l'Europa League. E l'Auroz sta di Blair Sulegli in il Dir Centun, quattro 25 gradi a Samorezzen e 27 gradi a Quira. Di LSIS, meu nome Urs Müller, BNG. Il Stadis Uniz introduzesce novs dazis contra 60 partenaris commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Il novs dazis montano a 10,5%, comunica il Biro del rappresentante commerciale del Stadis Uniz, Jamison Greer. Per la Svizzera valia, da principio, la tarifa de dazis pli alta de 12,5%, tentant detiere exceptions. Il Stadis Uniz rinfaccia als partenaris per tuciats che els fece memia pauc contro l'import da rauba che sai venire producida sotto lavur sfurzada. En vers l'emitur CNN, dice Greer, schien paiais lubesce l'import da rauba ort lavur sfurzada meina quaia concurrenza illoiala.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tutti i paesi stoppen valerles medemmes regles, so schia Greer vinnevat. Il snof dazis valen de piozzen de mauna lessis, dem Schweizer. Il medem moment staten is dazis dem finus de 10%. Quelza Trump introduzil favrer sventer che il Tribunal Suprema abolis es dazis de multa plivels. La Svizzera rifusesce las renfaces en connex con la lavur sfurzada. Elle veglia vina avanti in convegna allianta con Washington. Er l'Unione Teciale d'Economia Economy Swiss refusesce las renfaccias americanes. La decisione de Washington sei ni plausibile ni giustificata. En Svizzera sei la lavur sfurzada già ozendisch comandata. In plina detiene gins mussamens per las pretensions de Washington. Con quai resten las malsi direzes per las interprese svizzeres. Per cui stoppen il discorso con il Stadis Uniz continuare conseguentemente e dovria in schliezion lianta uscia Economy Swiss vin avant. In Francia furiescen pliers incendis zu Gouaut, passa 20.000 personas en già venides evacuadas els davos dies. Us al paiais dumenda l'Union Europea per agit, quai annunzia il president franzos Emmanuel Macron sin la plataforma X. La situazione sei consontendida alla costa dell'Atlantic da Tirs da Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tramettien avions da stizzar square helicopters per combattere gli incendis. Macron ha ingraziato i partenari europei per lur solidarietà. Incendis furiescen era in la Spagna. La regenza ha proclamato il stato d'urgenza per pliras regions per poter organizzare da pli agit. In la provincia Guadalajara ein incendi de Guaut finus destruina surfaccia de redunt 32.000 hectares. In l'Ucraina vuole il ministro de Defensiun relascià Mikhailov Fedorov Puspe tornare in uffizi. Il posto al ministro de Defensiun sei decisiv per l'andament della guerra ed el ne vigna becce ad acceptar in auter post, a dic Fedorov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva destituì Fedorov l'emna passata dall'uffizi. Medias han rapportato in combat della bussanza tra Fedorov ed il chef dell'armada. Van Paux disse a Zelensky era lasciato il chef dell'armada su interferms protests in las vias. Fedorov vala sco specialist per la digitalizzazione e la tecnologia de drones. Uscia all'Ucraina facile de vos temp progress in la guerra contro la Russia. Il Stadis Uniz ha attaccato la 13 avla noce in Siria, Mires in l'Iran, quai ha cominciato il comando dal militare regionale sin la plataforma X. Attaccato in Els, tranter outer centrales de comando e depositi de drones iranais. Intant pretende il presidente americano che l'Iran stoppia pagare per dons vid abbastimenti e vicire in la via de Hormuz. Tutti i dons vengono pagati con danners in Aranais che vengono controllati dagli Stati Uniti, ha scritto Donald Trump in sia piattaforma Truth Social, senza intanto nominare più dettagli davanti il procedere giuridico. Il conflitto è scalato in chat del mais entre l'Iran e le navi commerciali in la via de Hormuz. E anche il sport Balapè in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League sono in Gael Gudignà sorprendente mai incontro Benfica Lissabon con 2-1. E sai un momento incredibile a dici il giocatore sono Gaiais Lucas Görtler in vers SRF.
3: Fußball ist 90 Minuten 11 gegen 11 und wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il geo de ritorno l'altro dia già in Portugal. Ed è la qualificazione per la Conference League a Lugano guadagna il primo geo contro Duka Gini dal Kosovo con 1-0. Or davanti a sio giuga pari 1-1 or d'aver contro Bate Borisov dal Belarus.
0: La meteo.
1: Oggi di Blair sull'Eglia in Tircentun. La temperatura maximale è 30-25 gradi in Lengi di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione de Quera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Venerdì buonura al 24 di luglio con le dinascene al microfono e in seguito a 8 buonura bot be una domanda ci occupa.
5: Lunnezia scova!
4: Sarà stata per Blairs e Blairs in una lunga notte prima all'opera di Lunnezia. Scocci d'estate stai da e questa notte naturalmente è il tema 8 buonura qua per noi.
0: RTR Mes Radio Mia Lingua.
4: Well, prima andiamo in caffè e buona musica da Teddy Swims. Bad Dreams. Aspetto a noi tutti con i nostri semis. Buongiorno.

0: El vende di bunura in compagnia de derte Ersaides passa les sis ise. Il nostro tema o te bunura?
1: Edus in highlight del Open Air Lumnezia.
0: Alla cominciare con Blair's Highlights, l'Open Air Lumnezia, i quai con Belora, quasi un dels Highlights, io c'è ir senza problemi più grandi, e si clicca in patras il live ticket der terzo, non è pronto. Svezza, postuit alt, i quai fici bain Blair's faces contentes, o scoccia il qua dis?
2: Gude, boi brindus, la musica è fici buona.
0: Dimena, buona atmosfera, e c'è l'ora al motto da quest'anno?
3: Il motto è «Ci ci va per fe, per se buon lì».
0: Ai, erste fe, potessi il versen del plet biserar per c'è scoccians quest'anno, o scoccials als organizzatori, anni per comunicare, vaglia in scumont absoluta da far fe, su tot la real dell'Open Air Lumnezzi, qua per vide ci des usci süt. Hai, buon, tante sosse di mena clare, al grill, quella è stat a casa, quel è segno della lasciare a casa, ma c'è il loro nuovo pacchetto in lavoro, c'è importante.
3: Blair, ma se Blair, ma bella fassa roba, non hai imbludato un dispi me sugli erz, non hai imbludato.
0: Ah, veramente, sugli erz sono molto importanti, ma bun, veramente, gli erz ne sdovra, e va io impostuit per la musica. Tante rotter, anni e respi sarà per grande euforia ir, als Festbänklers.

0: Ler i titlen ir musica qua fanna ir con gusti, tanto rotter ir per cercar lura da c'è inspirazione, impulsi, idees, appunto ir per influenzar lura forza lura acna ovra. E qua forza ir a modo fondamentale. In inspirazione attuale vanno voglio savair de da Street Alexandre, nostra protagonista de l'Efna, pro am c'è title la scena. E per ella non è qua neanche una domanda simple.
1: Io sai che quella canzone attuale inspiresce, perché che tutina un po' una venda l'estetica che ho in quello per me, per me, per projects. Ma in mince caso, per questo è venuto da me, amico, ti ha sentato la domanda, è quella, in una canzone che ho title da rar, perché vai usando il ciao, e se faccio mi stanno anche che ho conto l'ella, cos'è che ho avuto quegli intervalli, il giovane Franca Plaine mi ha avuto quegli piu, piu, che vengono neanche a vanno a scissare la canzone che ho qualche mio survivo il crei. Abrige, io consiglio a tutti di cantare quegli intervalli ad ex nome da aggiungere a massa più più. E questo è un po' la canzone, qua siamo in buona luna, qui. Je vais, je viens, ça monte, je pense à vous, più più. Je n'ai besoin de rien que de mon secours, più più. Pierre de Mar, je pense à vous.

0: Pierre Dumère, un tip de musica de District Alexandre.
1: C'è taidla la scena.
0: E con quel tipo è stata la 6:30, vuol dire un tempo per le novità. Sotto buon'ora con Urs Müller.
2: Die Stadt Unitz introduziert neue Dates unter 60 Partenaris commerciales, trantrauter la Schweizer e l'Union Europea. Per la Schweizer vale de Prinzip la Tarife de Dates de 12,5%, denn tant deti Exceptions. Washington rinfaccia il Stadio per Tucciaz, che il sfeccia mimia pauk contro lavur sforzata. In Francia furiescono più incendi di Guaut, passa 20.000 persone e venire evacuate se il devo dire. Us ha il paese dell'Unione Europea, che

0: per agit, quai annunzia il president francese Emmanuel Macron in la piattaforma X. La situazione sei consuntendida alla costa dell'Atlantic, da Tierste a Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League, sto in Gael Grignà sorprendente mai incontro Benfica a Lissabon e quai condus ad in. Il giro di ritorno è l'altra Gievgia e nel Portugal.
1: La meteo.
2: Io c'è da Ebler Solai per tutto il centun, qua è per temperature maximale da 21 gradi in di notte, 26 gradi da Ebler sur Selva e fin 27 gradi in regione de Quaira. Iscis a guardare un po' più preciso anche le bugie di quasi quelle che hanno fatto viadi per l'opener lunezia o forse è semplicemente per domandare un po' se ci tocca l'ora anche in quelle dai tante altre queste risposte.
3: Una grande vodka verde.
2: E anche se vive ci dà vodkas verdes. Urs tu? Squasso il cieco, hai l'erno. In mezzo caso, si imprende ad una del cieco al cinof, rest però per il caffè a zabonura e quelli siamo ad una brun, nair, o scuore ad una. Spero semplicemente c'è la spirin, allora eremo mille in quella bugia.
1: RTL.
4: Mes radio, mia lingua.
2: Io vi sono buondì, tutti stessi. In gio, e con c'è, ci avvostiamo a zabonura.

0: Vantia vant la settisa.
1: RTL Impuls.
0: In la sala neanche c'è posso dire qua qua al radio, ma gli impulsi da qui Stefano vengono in Bel Valader. Qui Stefano in Pisa Mainz, als Prüms insomma, da Selina Po da Sint.
2: Sersi Leute impareva fin già d'una d'essere un'usanza curiosa. Forse per qua c'è sco sentinra, vevi in preis bot, ci nus deset gnair bler da l'om strom da scuol. Ed il sersi Leute impareva fin già d'una simplemente l'om strom da turic. Mia tenuta negativa in versi il sersi lüte sveva confermada da vocet il veva passantà svesa per la prima iada. Avant passa dei gens veva una scossa d'ufans da nostra regiun da stu ir a presentar il cialan de marz al cortegi del sersi lüte. No mattes, in costume in giardinais, vain scumparti caramelles al public. Plus kilometers vain absolt in quelle scharpes cun tatsch, cun clambra d'argent ed ils ultims per meters a pescut sün las vies da città, per qua ce nove ventuf tal manche vaschies. Qui ston al sersi lüte deren prejaintes una pruna personas romances e grigionaises. Es un persuasa ce las veran in belli la tradizion zürigaisa, rappresentant bain il chantun de jast, il grigion. Ma ed un pro. I de verer nus una, sebanc ed era turic. En agust de pudarir osem incetant cun un tram cocen in città, ci pare d'esser l'erhabe. Grazie al sersi lüte, grazie a questa collaborazion tanter chantuns. Ma c'hai, basta, l'om strom num s'cioda.
1: Impulse.

0: Despacito. Un bel vento di buon'ora con RTR. In poche secondi si è desce delle sette.
1: RTR. Centa la domanda da Lemna.
0: Ai per Blitz not a grand i gross sind il calendar l'open air lumnezze ci allo questa fin defne in minciuni minciuna a impasiacne i storia da quintar
2: buonasera lumnezze a scova
3: e io sono cresci da sì con l'open air lumnezze per vede mio papà il tapi trentons chef de quell'open air.
4: Gli open air e Luke, le solette certezze non sono state proprio tutte che si conoscono.
3: Per vedere le bocce grandi, stiamo a sbagliare un paio di scibbia.
5: Stiamo a sbagliare con scibbia persone che spiegano di essere paura.
6: Sono di Pianz, non prima che spiegano in open air.
5: E anche di dire in una coole e bella atmosfera di open air Lumnezia.
4: Ich bin speziell wo jetzt, also jetzt sind wir in der Kompanie Lager, wo es ein bisschen geht, so ein bisschen speziell.
6: Geht. Und sie sind eben mit dem Tanz während der Bogacci Bein. Weil es regodienst ist, gehen sie auch. Nicht tot. Also gerade das ist alle in der lauter Historie.
3: Tons und I, aber in du sonst. Per Leo, qua è la Kindheit, Nostalgia per me, per vedere Dance Monkey e SG per tutti. Auch dann quasi Walti Nostalgia.
4: Ja, so ein halter Kerl, Wahnsinn.
7: Open Air Lumnezia und Mondo Bo. Ich habe Maas Budjen, per vedere che vai in Bienemich, il Sirius, il Marcus Aurelius kann im Konzert und den Tongri, wenn ihr questo an Bodo Drizza, Ayami, che sei ihr Open Air Don. Den Ton lauter an, wenn ich fast gleich tue.
8: Grazie, Lumnezia, muchas gracias!
0: Hi, mi chiedo, sera al comenzale Open Air Lumnezia con una premiera romancia. Reaktions, ma ihr Musica live, wenn ihr pront, per wo de voles novitats delle set. Il set ist in 8 minuten.

In passo lei per le Tureglie, sazza buonura Alvaro Soler. In 3 minuti dai alle novità regionali ed internazionali delle 7. Tante rotter vai a pels nos dazis. Se als Stati Uniti an dezis, tante rotter ir per la Svizzera. Ma vanno a Kings Elliott. Mundi.

0: las novitats der RTR.
1: A partir de dots valen per la Svizzera dazis de multe de 12,5 in stall de 10%. L'FC St. Gall perschwade contra Benfica Lissabon en l'Europa League. E l'Auroz dat i bler su l'Eglien en tir Grischun. Quater 25 grazie a Samorezzen e 27 grazie a Quira. Gliela 7, meu nom Urs Müller. Piengi! Il Stadio Zanizzi introduzisce novs dazis contra 60 partenaris commerciali, trant auter la Svizzera e l'Unione Europea. Il novs dazis muntina 10,5%, a comunicare il biro del rappresentante commerciale del Stadio Zanizzi, Jamieson Greer. Per la Svizzera valia de principio la tariffa de dazis pli auta da 12,5%, tentant detier exceptions. Il Stadio Zanizzi renfaccia als partenaris per tuciats, gels fecce memia pauc contra l'import de rauba che sae venida producida sot lavur sforzada. En vers le mitur CNN dic Greer, schin paiais lubescia l'import de rauba ort lavur sforzada, maina quai a concurrenza illoyala.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tots paiais stoppien valar las medemes regles, sushia Greer, vin avant. Ils novs dazis valen de piazzen de mauna le sis, tem Schwitzer. Il medem moment scaden ils dazis den finus de 10%, quelza Trump introduzi il fevrer, sventer che il Tribunal Suprema abolis es dazis de multe pli velz. En Svizzera refusesce las renfaccias en connex con la lavur sforzada. Ella veglia vin avanti in convegna alianta con Washington. L'Union Teciale d'Economia Economy Suisse refusesce las renfaccias americanes. La decisione da Washington saia ni plausibla ni giustificata. In Svizzera sa la lavur sforzada già ozzandisch comandada. In plena detiene agins mussaments per las pretensions da Washington. Con quai restien las malse direzes per las interprese svizzeres. Per quai stoppien il discurs con il Stati Uniti us continuar consequente main. Id ovria in la schliazion lianta uscia Economy Suisse. Vin avant. In Francia furiescen pliers incendis de Gwaut, promain 30.000 persunas eminidas evacuadas als Davos dies. Usa el paiais domanda l'Union Europeica per agit, quae a annuncia il president francos Emmanuel Macron sin la plataforma X. La situazione sae consuntendida la costa dell'Atlantic, da tiers de Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tremettene avions da stizzar, square helicopters per combattere gli incendis. Macron ha ingraziato i partenari europei per lur solidarietà. Incendis furiescen era in Spagna. La Regenza Madrid ha proclamato il stato d'urgenza per pliras regiuns per poter organizzare da pli agit. In la provincia Guadalajara in incendi de Guaut Finus distruin la surfaccia da redunt 32.000 hectares. In Ucraina vuole il ministro della Defensione rilasciare Mikhailo Fedorov puspe tornare in ses uffizi. Il posto al ministro della Defensione sei decisiv per l'andamento della guerra ed el ne vigne becce ad accettare in altro posto, ha detto Fedorov. Il presidente ucrainais Volodymyr Zelensky aveva destituito el l'emna passata dall'uffizi. Media han rapportato in combatto dalla possanza tra Fedorov e il chef dell'armada. Van Paux dies a Zelensky era il schal chef dell'armada sventer ferms protests in las vias. Fedorov vala sco specialist per la digitalizzazione e la tecnologia de drones. Uscia l'Ucraina fac l'ultim temp progress in la guerra contro la Russia. Il Stati Uniti hanno attaccato la 13 la notte in Siria Mires in l'Iran, quai ha cominciato il comando dal militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato in els 30 router centrali da comando e depositi di droni iranais. Entan pretende il presidente americano che l'Iran stoppi a parare per dons vid abbastiments e vicire in la via da Hormuz. Tutti i dons vengono pagati con denari iraniani che sono controllati dal Stati Uniti, ha scritto Donald Trump in sua piattaforma True Social, senza nominare più dettagli davanti il procedere giuridico. Il conflitto è scalato in chat dal mais, mentre l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via da Hormuz. Ed anche il Balapè in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League ha Sangal Grignà sorprendente mai contro Benfica Lissabon con 2-1. E sa in momenti incredibili, ha detto il giocatore Songaliais Lucas Görtler in vers SRF.
3: Fußball ist 90 Minuten 11 gegen 11 und wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il Geo di ritorno e l'altro Giov già nel Portugal. Ed in la qualificazione per la Conference League a Lugano, Grignale in primo Geo contro Duga Ghini del Kosovo con 1-0. Or davanti a Sion Giuga Pari in Din, or Daifer contro Bate Borisov del Belarus.
0: La meteo.
1: Ozzati Blair su Lei e Lentir Centun. La temperatura massimale è 30-25 gradi in Lenghi di Nota, 26 gradi in Sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Vende di buon ora al dine scena al microfono di sé daia per Blairs be una risposta sulla domanda perché insomma ir on per on al opener lunezia.
5: Gli opener e Luke e la soletta certezza non è tappa proprio tocco che si conosce.
4: Ah ok, forse una piccola correttura esiste essa moda far is in scontra al main total sur Silvans ci conosce. In minci caso era al comenzà l'opener lunezia con una premiera romancia reazions ma ir musica daia scoprossam qua.
0: RTR dalla Damau alla Saira.
4: Bastian Baker Lucky. Buon dia.

0: Dis venderdi vunura movera botla 7:30. I sun vaira sgüra che als büros e las officinas sun vaira vöde sots. A bunura almain quelles in sur selva.
1: Edus in Highlight del Open Air Lumnezia.
0: L'Open Air Lumnezia comincia ieri e lancia la festa di musica al duo Omis Dus, Gino Cariget e David Friedlich. Fan musica romancia.
2: Asi schinziemi, per cui che non se ne dina dieci non se ne nega i se ne nega grande tribuna o sulla tribuna di Open Air Lumnezia. Tu se venze finalmente, ist ja fako ide.
3: Unglaublich schön, so eine tolle Stimmung, wunderschöne Landschaft. Wenn man auf der Bühne steht und auch die Landschaft rausschaut, also man kann nur happy sein.
0: Eher fitch happy, deren als Genitors, de Gino, Romilda e Roland Cariget. Ci han fatto il viandi de siat per verer, scocciunt als grand sömis de lur fill se complisce.
4: Poco stoppa nos in grand plage, perché che non so veni il Gino, ha schon de dici quaggia vista, venit, nus al grisciunno, di una casa presentà, in nostra region, per cui venne di ottobre, perché naturalmente che Open Air Lumnezia è meravigliosa per aprile il suono.
5: Un po' molto emozionale, e non sapevo che il potenziale è per una grande tribuna che io in vigore.
0: Come si dice, il duo c'è allora era giusto lanciare la 40ª edizione del Open Air Lumnezia e qui è una ossa. Dudì eravamo live in Val Lumnezia e ossa, fin già qua per RTR.

0: Hilly Days, bein possibel zu weiter finde du dir den nuf Trend, oder dir ein paar più simpel, dann ist ne Autosko imprender als durant les vacances. Invece da bi chillar al pool i mangiar gelato. Vuol dire c'ha ir in quel connex, ora manch sono studiani ein paar isch no romanzi, no romances in se trendsetters, qua da e prono finde war der lunch als kurs de romanz durant la sta. Usche ir a Lyon. Ma ne tot als participants, les participantes, ci fan quest cuors a punta de sta dovren lura ir al romanc davo aver fatto il cuors in lur mincedì. Arno pro lage es unde des, ci veni a posta dalla Germania per imprender romanc. Il polizist ci imprende lingua simplemente per qua c'è la plagiair. Uscia ir nossa lingua.
1: Ai dat schon situazions nur kins trova il sautas lungac en mia profession. Aber fetch dara. Ja, io lavoro ac na mein bu con lungac gestos.
0: Hai erle Stefani Kalt fa quel kurs, senza dovrar il romanz per sia lavur, ma sco flight attendant, poi a capitar, c'è la po li stes dovrar, qua c'è la impreis.
2: Avon duas jamnas, hai io giù in aduna con si ume, e sabe, cinciam tutes con quell'accent romanz, allora hai domandato, Estes vos de la romancia? Sì. El sene de la menjadina. E lu, ai nos cinciau romans. El ha capiu mei son, aber io pu capiu el adina, con quel romans antic autor. E alla fine ha le scret in feedback per mio chef, per romans.
0: Belles historias al romans cicolia da fata ilaier.
3: Per vos...
0: Cinque minuti sono le sette e mezza.

0: Un bel venerdì buon'ora con RTR Stadt, le 7:30, Urs Müller sa ci da nuovo.
1: Il Stadio Zenitz introduce nuove stazie contro 60 partenari commerciali tra la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale il principio la tariffa da stazie di 12,5%, tentando di avere eccezioni. Washington rinfaccia al Stadio per tutti che il fece mime pauc contro il lavoro sforzato. In Francia furiescono più incendi di guaut,

0: 30.000 persunas sein vegnidas evacuadas ils davos dis. Ussa il pajais dum da l'Union Europea per agit, quai annuncia il president franzos Emmanuel Macron sin la plataforma X. La situazione sei consuntendida alla costa dell'Atlantic da Tiersta a Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League, Songhai Grignà, sorprendente main contro Benfica Lissabon con 2-1. Il Gio de e l'altra Gievgia è nel Portugal.
1: La meteo.
2: E tu li danni giusto tu quasi quelle da l'Ax, vedi qua giusto sul nostro webcam. C'è la buon'ora sull'Ax. Hai, precis, ir ursvarda bellezza. Io dai i mince cas me ruslui dai os per tutta la centun bler sulai quattro pro temperatures maximales da 25 gradi in di notte, 26 gradi in sur selva e fin maximal manch 27 gradi dai os per la regione de Quera.
3: RTL, informativ e divertente.
2: Simply Reds, belli bumbini.

0: schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat. RTR.
1: Nuo che la musica è da casa.

0: Cacarissis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vich in la Regiun.
2: Ed intanto vai a ircetà a nostra candidata, la Franziska Hendri, ossa qua al telefono per giovar ronde dus. Buon dì, donna Franziska.
3: Buon dì.
2: Coesa.
3: A tip top.
2: A tip top.
3: Con la bia Laura.
2: Ciao, no? Alla fin già bognali, Ert.
3: No, bia, un letto bognio il dia per la sera.
2: Ok, appunto, e vi vignate da dì, o qua dice ma mamma, dice mai amici che succede, se ci fosse d'uno da bognare a buon'ora.
3: Ah, gelo da me un forza, gelo.
2: Fus, mincetta, ma il loro fuso di stessi un po' in più. Forza, mo avanti il chicarissi. Gina esir qua, Georgina Ianchi, e la fa oz del bitre, e la esir ce la dà dal c'è. Tu sei da quella via.
4: Bien dì, donna Tiska. In polis vertun, vai io.
3: Vertun. Ah, in polis vert,
4: yes, yes.
3: Yes.
2: Quinti in pa. Quinti in pa. No, ma io sono pronuncia qua il sonno c'è per la buon'ora, o?
4: Da me un da ua, gè. E io sì, gè.
2: C'è ben ben quest'ora, ti vuoi sì?
4: Da stasera trai ai pibasnetz. Vai io,
3: sai. Gè, la sera ti li pibasnetz, con staff, gè.
4: Lui si ruota da me un da dia rimna letz.
3: Jo, ein Ginsnack saniert.
4: Uone bien, ne ve? Uone busci bers, dann tun. Na, uone
3: no, bide si bien, na.
2: Quinta è forza, mo, ci ci venio schliemo bain, otters co snacks, quest ne venio, nis ne contains, ma ci venio les lindornes per quest, ne, ma bun snacks, kein klient, circa tot. Ma, ci venio schlie bain, entim vos ierts?
3: Ah, urtai, salata, randes,
2: Urtais, Bejveltin, urtais quas quella ce vo dovrai per fare il scapunz, non?
3: Exact, de quellets, de.
2: Les rones, de, wow, super rones. Proteggin?
4: Sco, tirtei, cucumbras. Yeah.
3: Cucumbras, era.
4: Letzes vinyum frukt, bein.
3: Letzes vinyum,
4: Zucchettis, c'è che amai miserabel, che dieci minci ogni a mette il bopli, a mette l'uadine puspei, tomates.
2: Les tomates.
4: Tomates.
3: A tomates, vai, ja, che
4: vin letzes. Ah, sind quals meli 400 urmar, bravo.
3: Ja, ich bin winto.
4: Ah, eine Kotsch, ne savon, ki vin la neif.
3: Ich ja, un cosi verdes.
2: Ma senti, adesso da fatto da quelle verdes, ci si potesse mangiare, non da tot. Quando c'è un pa mistric, è un prof, mincion, nuova sorte.
3: Ebbe, nuova sorte.
2: Mincion, vin mincion per alcinov. Perché c'è, qua ci funziona l'an passato, non funziona più, e loro ne decisi semplicemente mincion da tu alcinov.
3: Ebbe, ne vi.
2: Vesna, bun, un bel tema. No, trais potesse discutare che vuole un certo quale, ne sa
3: che
2: interessa il resto, ma ora io vado al chicari, sì, ronde dus per la donna Franziska. Era alla fazes, è giusto arrivare, ora dovresti set. L'hanno lanciato?
3: Sì, lo so, lanciato.
2: Gordina è pronta, Gaia.
4: Bien clic.
2: Donna Franziska, e allora, un, dus, trais. L'opener lumnezza 2026 a comenza er col concert de Mathieu.
3: Na,
4: correct.
2: Sul areal de l'opener is a quistons comanda de grillar.
3: Na.
2: Sulla charta de privel d'incendis sta la culur cocna pel scumont absolut de far feu.
3: Ja.
2: Als prims a wurst a la città de Cuera organisa quiston una show de llum con drones.
3: Na.
2: Martin Pfister is l'actual president de la confederazione.
3: Yeah.
2: Il plaid per la festa nazionale a guarda vinquist on del consigliere federale Martin Pfister.
3: No.
2: Un nir dell'ingedinotto e sguarda avanti la vin.
3: No.
2: Svizzera e svizzers dovren in media proce passa 140 litri d'acqua da biver per di.
3: Yeah.
2: Una douche da circa 5 minuti dovrà aver 60 fino a 80 litri d'acqua.
3: Yeah.
2: Al Tour de France è il svizzer Mauro Schmidt per il momento secondo del classamento generale.
3: Yeah.
2: Passa 90% delle apricose che vengono raccoltate in Svizzera derivano dal Valais.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Valais correct. 90% di tutte le apricose che vengono raccoltate in Svizzera vengono proprio dal Valais.
3: Ah, sono?
4: Se non crescono le apricose.
3: Ma non crescono, non sono apricose. Veniamo. Adotti tutto della UOP piuttosto.
4: In una fase che io proprio
3: proprio
4: proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio proprio propr quai ei schia.
2: Massa süt.
3: Ai de tutina de. Mhm.
4: Al
3: ade.
4: Ner, ha ei propi quai
2: Ti nes profumar na kine cigarette.
4: Fa nuot, nuot, un po' fa is brinzlanders, a nuot fos la calur nera, a bu la cocna.
3: Ah, della nera.
4: Allo, c'è benzeun. Ah, presidente della confederazione, Guy Parmalà.
3: Ah, Guy Parmalà, dì, che no.
4: È un po' da via, di
3: Adina, che sveppi il monotone.
4: Na, na.
3: Qua in giù.
4: Se capescia.
3: Dì, dì. Salut.
2: Donna Franziska, ma ses buns, dai li stessi, da dünner il positiv. Ses buns, tra metaina, con 60 francs, vale la fer commission, senti il folk.
3: Ecco bien.
2: Giovijani, buon fariert. E osa bestessimo operire da raua, cas.
3: De, de, genau.
2: Tenor tip de Georgina. In bel di, Donna Franziska.
3: Arrivai,
2: alla prossima.
1: Il Kikeri 6. Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Rihanna qua pro RTR Umbrella, 6 dallas 8 es I clair durant els dies del opener Rumnezia naturalmente l'ora in grigion a mo più grand tema sco uscilie dovre in parisol er la postut er si sguarda sull'ultimo an contemporan si tempesta as vesse schon a moient quiston in pa più pacific almain quai ci per tocca l'ora co guarda l'aurora per di numero 2
1: am frittig es in Rumnezia sonnig und troche bi angenehm warme 22 Grad. Schatten ist nur selten zu finden, darum unbedingt Sonnencreme mitnehmen und einstreichen.
0: www.bundesnovas.org in ihr Al-Kusel con la crema da Solai, der nostro Kollege der SRF Medio. Ma vor dem forse giusto mo in sich pül futur in der Feste ci occupa tutta la Svizzera, noi abbiamo una valle stallura e da c'è ben botto sul programma La Festa Nazionale. E per quella, non è bene davvero pronta la crema de Solai, ma il Fitch Blair de Baiver.
2: So, bis Anfang August oder wahrscheinlich eben noch weiter darüber aus, da zeigen zumindest Modelle jetzt Höchstwert von 31 bis 36 Grad. Noch einige Modelle können sogar noch heißer werden und das Ende von dieser vierten Hitzewelle ist noch gar nicht absehbar.
0: Mina poteva fingere di cominciare a fare plans in gioco ci des al melderlo in al sombriva per fare la festa per il primo a worst coci para spetta in pie questi evne ci vain la quarta onda de celur per la Svizzera scoci non vain giusto dodi hai quai giure il buon tip se vai a planet scoci vain oh questo sì anti lauam

0: Las novitats der RTR.
1: A partir da dots valen per la Svizra dazi supplementars de 12,5 in stall de 10%. L'FC Sungal per schwade contra Benfica Lissabon in Europa League. Il Laura Ozz da Tibler sull'egli antir Grigion, quater 25 grazie a Samurezzen e 27 grazie a Quera. Gliela soci, meu nome Urs Müller. Bienvenuti. Il Stati Uniti introduzisce nuovi dazi contro 60 partenari commerciali tra l'altro contro la Svizzera e l'Unione Europea. I nuovi dazi montano 10,5% a comunicare il Biro del rappresentante commerciale del Stati Uniti, Jamieson Greer. Per la Svizzera vale, da principio, la tariffa dei dazi più alta del 12,5%, tentando di tirare eccezioni. Gli Stati Uniti rinfacciano ai partenari spartucciati che li facciano in pauc contro l'import di roba che sai venire producida sotto lavoro sforzata. Invers le miture CNN dice Greer, che in paese lubesce l'import di roba di lavoro sforzata, ma in quai a concorrenza illoyale.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tutti i paesi stoppen valar les medemes regles uscia Greer vin avant. Ils novs dazis valen de piozzen de mauna les sis dem Schweizer. Il medem moment enschediz ils dazis den finus de 10%. Quels a Trump introduzi il fevrer, sventer che il Tribunal Suprem a abolis es dazis de multe pli vils. La Svizzera refusesce las renfaces en connex con la lavur sforzada. Ella veglia vin avanti in convegna alliante con Washington. L'Union Teciale d'Economia Economy Suisse refusesce las renfaces americanes. La decisione de Washington sei ni plausibile ni giustificata. In Svizzera sei la lavur sforzada giauzendisch comandata. In plena detiene gins mussamens per las pretensions de Washington, con quai arrestien las malsi direzes per las interprese svizzeres, per quai stoppen il discurs con il Stati Uniti continuar consequenta main, i dovrios in asciliazion lianta, uscia Economy Suisse vin avant. In Francia furiescen pliers incendis de Guaut, purmain 30.000 persone sen venides evacuades ils Davos dies. Ussa il paeis domanda l'Union Europeica per agit, quae ha annunciat il president francese Emmanuel Macron sin la plataforma X. La situazione sei consuntendida alla costa dell'Atlantic, da tiers de Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tramettien avions de stizarsco e helicopters per combattere gli incendis. Macron ha ingraziat partenaris europeis per lur solidaritat. Incendis furiescen era in Spagna. La Regenza Madrid ha proclamat il stadi d'urgenza per plires regiuns per uscire a poder organizar de pli agit. En la provincia da Guadalajara, a un incendio di Guaut finus destruì una surfaccia di rund 32.000 hectares. Gli Stati Uniti hanno attaccato 13 avla notte in serie mires in l'Iran, quai ha cominciato il comando dal militare regionale in la plataforma X. Attaccato in els 30 altre centrali di comando e depositi di droni iranais. Intanto pretende il presidente americano che l'Iran stoppi a pagare per dons vid abbastimenti e vicire in la via de Hormuz. Tutti i dons vengono pagati con denari bloccati, ha scritto Donald Trump sulla piattaforma Truth Social, senza intanto nominare più dettagli davanti il procedere giuridico. Il conflitto è scalato in chat dal mais, mentre l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via de Hormuz. E per finire anche il sport, Balapè, in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League, a Sungal guadagna sorprendente main contro Benfica Lissabon con 2-0. E sai, è stato un momento incredibile, ha detto il giocatore Sungalais Lucas Görtler in vers SRF.
3: Fußball ist 90 Minuten 11 gegen 11 und wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il Geo de Retourne l'autre Giovgia in Portugal. Ed en la qualificazione per la Conference League a Lugano guadagnò il primo gioco contro Duka Gini dal Kosovo con 1-0. Or davanti a Sio giugà pari in Adin, or daifer contro batte Borisov dal Belarus.
0: La meteo.
1: Ossa di Blair sull'Eglia nantir grigiun, la temperatura maximale è 30-25 gradi in legna di nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la region da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Al venerdì un'ora del 24 de luglio 8:05.
0: RTR. Dalla Damaun alla Saira.
4: I partini in quest'ora con James Arthur. Bill, is it erotico nome? Stiamo la dina scena. Bill, buongiorno.

0: In 8 minuts las 8:30.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Hey, per sempre verde dotzne. Sto in anche essere grand fan o fan de Schlager per conoscere el de voi per Pax Takts in ein Bett im Kornfeld de Jürgen Drews. Conoscene no tozzi. Con quella allora giusta er comincia avant precis 50 anni la carriera musicale del centedur tu daist. Ma c'è c'è Blaise Blaise na san forza e da er in a version inglese. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. L'interessante vita di questo song, o di questi due songs, è una bella carriera di Jürgen Drews. A cominciare con quel song, ma era per Bellamy Brothers, è il classico del country, è stato il start di una grande carriera musicale. No? Not at line, oz, la versione. Tu dasci. Jürgen Drews, ein Bett im Kornfeld.

0: RTR, il vende di buon'ora del 24 de luglio, le 8:30, punct esa Urs Müller pronto con le novità.
1: Gli Stati Uniti introducono nuove dazi contro 60 partenari commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale di principio la tariffa di dazi di 12,5%, tentando di eccezioni. Washington rinfaccia gli Stati per tutti che si fanno in un po' contro la vur sforzata. In Francia furiescono pliers incendi de Guaut, per mai 30.000 persone sono già venite evacuate dal Davos dies. Usa il paese um da l'Unione Europea per agit, quai ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron sin la piattaforma X. La situazione sa consunt tendita alla costa dell'Atlantic de Tiers de Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per la Europa League a Songal Grignà, sorprendente mai incontro Benfica Lissabon con Dussadin. Ed è un ritorno all'altra Gievgia e nel Portugal.
2: La meteo.
0: E rosa da Ebler Solai per tutto il 101, qua pro temperature maximale da 25 gradi in giro di notte, fin 26 gradi d'aia in surselve e 27 gradi in regione da Quera. Quell'ora fa giura il plagiaro, quelle temperature spostate a tutto questo ci sono all'opener lunedì per il momento, oggi di 2 e di un c'è il potuto lanciare, l'opener è stato 5.000, o che c'è otters in surselva dicono il l'avenir del rap romanz. Se vuoi conoscere te del, qua mi dai una mo avanti le 9, qua nervus! Ma quant nervosi, quant plagiar, ce la nu era de sia primiera. Qua dodinamo avant. Belle che con noi, buon dia.

0: Danke schön,
1: Live hier del Obernetlumnetia, minus Similo, el rapper Grigionier Oz. Del Rest in bel Programm, die Gian Tantarotter, Lo und Leduco, Samu Haber, Traufer, questa Seire, Lore, Durana, tots ci sun in Blerplagier, tots ci sun live della partita, ma naturalmente podevete essere qua pro RTR Botschko live, con nos live ticker, con un clic su rtr.ch.
2: Nossa, nossa.

0: In bel venderdi bunura cun RTR in 8 minuts is las 9.
1: La stat cun RTR.
0: Il sta is il tem dels open airs della Val Lumnezia vanno du di 8 bunura fin giava a Blair sarà ira d'una dercia in avant tema qua pro no ma i da appunto eramo otters festivals e da quest surls confins grigiuns per exempel qui si dis al Paleo a Nio sin quella bühne era una delle grandes bands inglises c'ha postuit di o sinea da quella se dir in papu veglies conosciam forse in pa in melde The Cure, das ist für präzis 50 Jahre in Viadi, con nur Musica. Happy Birthday! Hier ist quasi eine der Kunstheiten, Boys Don't Cry. Und hier ist quasi eine der Kunstheiten, die du dir pustet, al venerdì. Friday, I'm in love, in das Grand Klassiker. Sie appunto, quasi dies, statt de du dir live al Paleo Festival a Nio. Del rest, l'unico concerto ci sono qua in Svizzera, ma perché per svada l'ora The Cure amo aduna? E qua non vi pro più veglio segnata, ma ir pro giovens che ci pare, qua la domanda a Dominique Diller, il redaktor de musica pro SRF.
2: I mischicus emozionale tiefi aus Ehrlichkeit, aus Melancholie und natürlich sind The Cure musikalisch einfach wahnsinnig vielseitig. Sie bietet einen riesigen Range, einen Mix aus Stil und Stimmungen.
0: I precis per quanto vi giaina The Cure mo Blairs on the Pleasure sulle bühne, ma erano con lor musica i hai per quanto za fa usce bain. I per ira molti schmelder in direzione fin d'Efne. The Cure, Friday, I'm in love.

0: Las novitats der RTR.
1: Washington augmenta ils dazis per la Svizra da 10,5%, quai per via da renfaccias en connex cun lavur sfurzada. E concern d'autos en la crisa, Volkswagen fa in terz pli pauc gudon. Quai in dusels temes, alza las nov, al microfon Urs Müller. Piengi! Schade so nichts an Introduzioz und amau novs dazis contra 60 partenaris commerciales, trantra alterer la Svizra e l'Union Europeica. Per la Svizra valen de Prinzip dazis de 12,5% en stall de 10% sco finus. Quai ha comunicat il Biro dal Repräsentant commercial del Schade so nichts, Jamieson Greer. Quels renfaccian als partenaris per tuciats, galz fecem emia pauc contra la lavur sfurzada. La Svizzera refusesce questa renfaccia e speria vin avanzi in una convegna da dazis lianta con Washington, ai nom da Berna. L'economa svizzera-pakistana Sadiat Zaidi diventa la nuova chef dell'Associazione Mondiale delle Società Aviaticas, quai ha la iata comunicà iersaira. L'economa aia finosa din a lavorà per il Forum Mondiale d'Economia, WEF. Il Davos era Zahidi in la direzione del WEF. È la prima giada che la IATA viene manata di una donna. L'organizzazione viene fondata nel 1945 con piglia ormai 380 società aviaticas. Quelle sono responsabili per un 85% del traffico aviatico globale. La sedia principale è a Ginevra. Il concern da VW è vin avant ferm so tschquitsch. Il secondo quartal dell'ons el gudogn se reduzì per 33% in 1,5 miliardi euro, comprià con la medema periode dell'on passà. Per l'antir onda gestiun a Volkswagen sbassà las prognoses. Già avant due semnes al concern d'autos tudesch annunzia mesires de spargn riguruses. VW duai a venir pli pitschen fin il 2030, 30 auto duai in 50.000 plazes venir stricciades. Il Stadio Zenitza ha attaccato la 13 la notte in Siria, Mires in l'Iran, qua ha conicciato il comando dal militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato in els 30 router centrali di comando e depositi di droni iranais. L'Iran ha, tenor accias indicazioni, reagito con contrattacce in base militare agli americani nel Stadio del Golf, 30 router nel Bahrain. Il conflitto è scalato in chat del mais, sventer che l'Iran ha attaccato navi commerciali nella via di Hormuz.
2: La meteo.
1: Oggi a Tibler sull'Eglia in Antir Grigion, la temperatura maximale è tra 25 gradi in Legna di Nota, 26 gradi in Surselva e fin 27 gradi in la Regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Mes nom la dina scena, ja vuxi una buona posa de caffè e si sta scrit oz in vos calendar in cunica al zons, al 24 de lul, l'ora m'allegres in vos telefon, vo gratulaivet in otra metà in el regal, in pac momento rivina les lingias. Bella, ja con noi, bundi?
4: RTR. Credible.

0: Vende di bunura als 24 de luglio d'imper liuns vaina sün nossa lista d'anniversari oz comenzain pro Mauro a porte do quer il cumplisce ozes di javel anniversari in grand happy birthday. A tai Mauro il ora in avant pro Moreno Stedler il sta a Zernetz il cumplisce oz al dis dot avel. Nossa giubilare de Sidrun a no Melanie de Florin il cumplisce il 26 avel cumplion oz happy birthday era della i lurela Ursula Chuar Huani e la sta a sursaisa i complisce ot ottantons. No gratulain de cor ades Givjan in beldi de festa spranza con buona torta i unocel regalin.
1: La copina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: Regalins daia qua pro RTR ad una derce, per esempio, la nostra tazza. Ci vesient da regalar la tazza d'anniversari. 8-0-20-25-30 al numero di telefono. Potevet ossa ir al telefono, mettrente il numero 0-20-25-30. Sono bei bonder.

0: La Cupina.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Es il pachetin ot sta 80-55 turic, fa dimendi un pa in via di Pülung, nostra tazza. Al telefon la Anna Cetrina Gir de Cuera. Bundi, dona Anna Cetrina.
3: Bundi.
2: Ci van als auguris?
3: Als auguris gem a mia piccina franca gio turic ci complisce ot ans. E gio vigenz tot al boom, nona, neni e tot la compagnia de Cuera.
2: Vuol dire, fai la, schon la visita oggi, verranno vacanze?
3: Oggi non fanno in giugno visita, oggi fa l'anniversario con i miei, ma domenica fanno in Engiadina.
2: Ah, flott.
3: In Engiadina fanno in Perdisi in Engiadina. E sono queste le grenze fiche.
2: Cosa di una bella, fare, non è una festa, feste, fare da più se si ha da feste, o no?
3: Se stiamo proprio tra i visti, non i neni e cose.
2: E questo è un scene con 8 anni, le amiche sono molto importanti. Non ci si fa il primo con le amiche. E la moquadra, donna Anna Cetrina? Oha! Donna Anna Cetrina? Non più, eh? Ma questo è molto lustico. Hai caccia donna Anna Cetrina in prova di telefonare, forse modo in cinoter. No, in mince caso, gli auguri, questo sono arrivati, questo vaina. Tra metà, naturalmente, c'è la doda, donna Anna Cetrina, mo ficiant, nostra tazza, alla Franca Gir. Vaina, tot, co ci tocca, e la sta a Turice, l'adressa vaina, finge a cif, e gratulaine, naturalmente, alla Franca. Ci complisce oz al ottavo anniversario, sta a Turice, gratula alla nona. E allora così deso in avanti a tutta la famiglia in una bella festa.

0: RTR, il vendere di buon'ora del 24 di luglio, in 7 minuti le 9 e mezza, vuol dire per me, c'è più il pianeta con già qua del studio, però Georgina Janchi Surpiglia. Georgina, non stava andando di fin già durante il Kikrisesi, e portare naturalmente l'Open Air Lumnezia, questo è un grande tema, e in tias emissions ed in connex con l'Open Air, ma non ho dovuto buon'ora fin già in prese alti.
1: Co pronuncia el ca giue premiera in tribuna, qual de Rugein.
0: Precis. Bless che noschen el pitesco, tu as dita mai.
1: Kai bonsai.
0: Kai bonsai, kai streamer, è sto dir per mai der qua dir in pain in sento domande. Mince cas al osanom similo.
1: Similo.
0: Similo. Similo, ha?
1: Am modo tot Kramer, aber
0: ma noi mi c'è casa lei il mio erste premiera poteva diventare il titolar vaina registra
1: allu è ziot è un inaga
0: hai
1: da qualsca sapena per la premiera in da del sva schon inaga i appel
2: da nu sulla glanz minchin che venne tutta la nis concert nu sulla vese vu da la tribuna nu ti gen zemm chaste a venina ven cool tem grazie fetch
1: conosce sti bu ha la vu gente che semionta da quella da Sì, mio. Dai, bonsai.
0: Come al cerco un S? Anda l'es blamar qua mai massa.
1: Con S, già, buco con C-I, ma quella è proprio con S che non sanno scu pronunciare.
0: Avanti, vai, appunto.
1: Sì, sì. Sì, sì. Sì, Sirius.
0: Sirius.
1: Sirius. Sirius de Lax. Non siamo con Aurelius de Flem, da micro, da in tec, ossa con Meraus, sin tot quai, che io ossa sur tot, io resta omis dus, in de dels e de sat, che ne stas in premiera, ne giù premiera, a Open Air Lumnezia, a chi drovan in tec, quals de la fec, fec balla foppa per fatterli già, è un in tec pi fec.
0: Qui è giù. Non c'è un
1: cerca, questa è una domanda. Guarda le zendi, svegli, guarda le zendi.
0: Tanto per far qua idea.
1: Musicalmente, hai già un udeo ella oz?
3: Je viens, ça monte, je pense à vous. Piu, piu. Je n'ai besoin de rien que de mon sicou. Piu, piu.
1: Piu, piu. Vai la continuazione. Ella oz, per la devosa, ga quest'emma, che non stai, delle benzi in prudente conoscere in tic. Outer stils de musica si es preferidas propi pauen in propi scovirtas e quella che è con più più adots tradesce la luon sia ca in dulc amar regurdiences vid la stat sia ca da stat und inza da Astrid Alexandra
0: is ne bebondes Georgina Janchi Surpiglia
1: Piu piu!
0: Bel! E di cis, però, in 30 minuti le 9 e mezza, mi sembra di una scena, ogni piacere. Ci vai a cominciare questo venerdì in nostra compagnia. Sta bene, e ci vediamo alla prossima.

Grada d'aulas, nova masa. A crejca plonet se da desta e la valada della Jish. Sin meins quals si la planira a degen per a chancia iver plau plonet tut specific G2 di Pigron Festival de Musica du Grischun che lui

0: Silla, seconda in quarta van los dies, nos giugain.
1: Che chausas!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Fits, freshts, plain fantasias, qua cavan ils cavazins che duen cudizà eba vossa fantasia.
3: La chausa consiste de parts essenziales. La chausa è part de nos mincedì. La chausa è gratuita.
0: C'è, se avessi qua essere nulla, ci invegno, vengo ci un 30 telefonei, amprovei, agartegi, dati 70 francs per fa. Compritas nulla, ci invegno, vengo ci un 30, shalou, merenza, da nonder. Ca...
4: Ciao.
0: Proposta numero invegno, opala, che ci cadau, o dalla lingia? Mm? C'è causa sbiengi?
4: Bienji, bienji dona Yank, che è la tua firma Margherita.
0: Bienji Margherita, lu giuberna, ponderò yeah, vide c'hai.
4: Also, mia proposta è ossa la carianza, ave carianza costa in what?
0: C'è, ossa sto sgida, c'è cardincia?
4: La carianza, der Anstand. Allora, è si può.
0: No, è si può. È si può. È si può. È si può. Stai bene, Margrit.
4: Addio, donna, anche grazie per questa dia.
0: C'è causa sbiagita, non ti proposta numero dos.
5: Bendì, che è bene, venzi in Dion.
0: Bendì, bea.
5: Io provo con un account email.
0: In account dat email. De qual sanze je vi plis, ha? Tutta no.
5: Ja, qualquer sein, also die Jahre sind gratuit. Ja, qualquer sein.
0: Konz e-mails, wes vus bea?
5: Treis.
0: Treis? Also indeficiente, yeah. Supponio, ja, bei dus, credo. Yeah. Indeficiente, ad in privat.
5: A dus privat. Dus
0: privat. Dus privat. Yeah. Ah, vengono un hefti tutta no. Ah, de kins munkente lo nuot. Kins munkente lo nuot. Ah, adot schon scritt in e-mail.
5: Na, è un buch.
0: È un buch. Merau, c'è che è arrivau, è un buch.
5: Bein jetzt schon.
0: Jetzt schon.
5: Ja.
0: Proprio serios, serios, e-mail venza un cureo avon la lunga pausa con la VM continua quest'emma, giciun porta la dreccia sligiazion, Bea, gratulazions.
5: Super, grazie al fec, hai piacere.
0: Lo venus è piacere, al 70 francs, lo sanzo c'è vero se fa la iesta, ni veva se non si c'è che vuoi dire, questo è sosse forse io vessu da basenz da comprare.
5: O in un'altra causa, vesse schon da besiens de.
0: Wanze fu for niente con qual 70 francs. Yeah. Ha?
5: Exact.
0: Bea, bugen stavi t'lunder, che sei nu da tutti quanti?
5: Yeah.
0: Gratulazione, se vai a un open air, tutta nor, sinz habitesse jon?
5: Na, ja, mon bo.
0: Bo.
5: Na, bo. Schon ons bo stada.
0: Schon ons bo.
5: Yeah.
0: Shalou. Bella fin d'emma.
5: Ja, ganz schön. Ich habe
0: die Grunde ausgelöst, ich habe auch schon.
5: Ja, ganz
2: schön. Präsentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Schia fanze qua i e-mail dreccia sligiazione, schia canus lancein lu de meun sonda in res nova runda dil Cecausas.

0: Nus men cun grands pas vers las dies, a tec a tec, vesens e schon la fin d'emma, da dina cui ei fin d'emma, cui elu domenica, decidis vus durant in ura co vies radio tunna, tot tonor cul telefon lu direct el studio, ni se vus ges, da co buies vese un prender, vese un peda, da prender la via cul formular online, e quai funziona e un tot flot tocan domenica and meu.
1: A weis vos in Javis da Musica? Per exempel Musica Populara, in Chor u bein in a Societat da Musica. Ni preferis in Hit Actual u in Semper Verd? Javijai Musica live in l'emission Ubein in la Reit sin rtr.ch. Il Konzert sin Javista RTR.
2: Presentada fleurop.ch.
1: Mince Domenica, tant les indes e les dodes.
0: Ah, togen ki dat les dies, se catapultainza musicalmein. El zons, se tonta, con quella cao, de Stevie Wonder. Ma è stato tutto un'ora, non è un facile con Inz. E in vendere cise come si...

0: Las novitats der RTR.
1: Ora il Füssli vende da nuova mainda pli codici e da grondesce se sortiment. E concern d'autos en la crisa, Volkswagen fa in terz pli pauc gudogne. Quendusas temas soz a las dias, al microfono Urs Müller. Biengi! L'interpresa de stamperie e de commerci de codici sora il Füssli a faci in zicta pli svevta l'emprima mesedata quest'on. Comprendiamo che la medesima periodo dell'anno passata la svolta si è aumentata per 1,1% in buon 125 milioni di francs, che ha cominciato l'intrapresa di tradizione con sedia a Turicci. Consunt contribuì al risultato alla vendita di codici. In questo settore si è la svolta si è aumentata per passa 2% sin 55 milioni di francs. Ed era la stampa da banknotte e da documenti d'identità che ha contribuito a questo risultato. Gli Stati Uniti hanno introdotto a Zundamau nuovi dazi contro 60 partenari commerciali, tra l'altro è la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera valgono in principio dazi del 12,5% in stile del 10% scofinus. Qui ha cominciato il Biro del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamison Greer. Gli Stati Uniti rinfacciano als partenari per tuciats che li facciano in mia pauca contro la lavur sforzata. La Svizzera rifusesce questa rinfaccia e spera in avanzi in una convegna da dazi slianta con Washington a nom da Berna. Il concern del VW è in avanti fermo su Schwitz. Il secondo quartale dell'Onza e il Gudogne si riduzì per 33% sin 1,5 miliardi euro, compagliato con la medesima periodo dell'anno passato. Per l'intera onda gestiona Volkswagen sbassale prognose. Già avanti due semne al concern d'autos tedesche annuncia mesiras de sparni rigurusas. VW doa venir pli piccin fin il 2030, tranter auto doa in 50.000 plazes venir stricciades. Gli Stati Uniti hanno attaccato la 13 avla noce in Siria, Mires e l'Iran, che ha cominciato il comando del militare regionale sin la piattaforma X. Attaccia a Nels, tra l'altro, centrale di comando e depositi di droni siranais. L'Iran, tenor acce indicazioni, reagì con contrattacce in base militari degli americani e gli stati del Golf, tra l'altro, nel Bahrain. Il conflitto era escalato in chat del mais, mentre che l'Iran attaccia navi commerciali in la via da Hormuz.
0: La meteo.
1: Oggi a Tibler sull'Eglia l'antir grigiun, la temperatura massimale è tra 25 gradi in legna di nota, 26 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Kurz entre las die gelu tut qualsca stone d'aschen vala lavur tut giungio de meun alla luna costati con lezza probabil dura a dura che la findeme vien pide tir forse die per fin las vacanze sven lezza definitiv meira a meira a shock per lezza a ella cauci c'è
3: je viens à monte je pense à vous piu piu je n'ai besoin de rien que de mon sicu piu piu.
4: Io consiglio a tutti di cantare quegli intervalli ad ex nome di aggiungere massa più più. E questa è una buona canzone, che facciamo in buona luna.
2: Astrid Alexandra e la Venzudeo quest'anno udinzo ne negavo anche dat la massa. Salù, più più, a lumenza, trascuai venerdì. Oh, baby.

0: Bugene Ozzanfladi, il tact con RTR Direzione. Fin d'Emma. Dai non Kurt definì il motto per quella fin d'Emma. Forse si cidi il smeli a opener l'umnezia con in idea?
1: Il motto è «Ci ci va profe, per se spunle».
0: Ah, bien, quai con i pil feu che funziona un definitiv bosch, che in caso bo en sur selva a bo el lumnezio cul scumon absolut de fa feu che quai emprenden e un ils angiadines che an faci viadi ed en enta degen quest'emma. Schoc, è una cici con in idea?
2: Viel bier trinken.
0: Mi apply qualcau.
1: Lebe und nicht schaffen müssen.
0: Ma è senza musicalmente definitiv viver quella fin d'Emma ebba a opener l'umnezia con Elskau cusera. Mello Le Duc dat il reminente un biezzi opener l'umnezia e bo vandeus o nilu il simpatic finlandese els Kulms Grijuns Samu Hamburg de Sunrise Avenue. Biez dat il reminente è un par elcau che è fitch de tir del Grijun cusera el Lendle al Vaduz Sound.
3: Sento il mare dentro una conchiglia.
0: Giovanotti, cos'era? Io faner. Vaduz. Nus se capesce ozza un cul focus sin gi. Dus di opener l'umnezia ils acts romans. Uon adegion tots cun premiera sin quella tribuna gronda tots ein de casa. E curdamente che neglia l'ureia e la balla foppa. E simino de rugein omis dus de set dots se peinen Sirius de Lax d'Aurelius de Flem per lur premiera. Udinza è un el de quars de qualura erudati quals che san fa quekeu?
1: Lebe un nicht schaffen müssen.
0: Ammiratirsco autors lavuran, per esempio, ebbe e tut quals che staten sin tribuna a opener l'umnezia.

0: Con quella surda miracla la gratuita de Lovebox es vegnu vegnu vergau las dies nu a scuvris vus nova musica ni ses inspira actualmente forse io paner lumnezze questo un qualin d'entren quinza un mai udeu veu gi ben quei io son stau tut check se ves forse am fla in platz in mia playlist tut personala e lui si dir e in plataforma sco Spotify in adresse per sruigni inputs musicals ni, tot simpel, tecla radio, ed in special questa stat nostra rubrica.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: A quest'em esi stau, esi un ot Astrid Alexandra ca da un qual inspirazione or da seu repertori de musica preferida in certs moments, situazions de sia veta per fini l'ema venza e voleu saver de la cantautura romoncia cei canzun e inna de quellas ca la combinesce cun stata ca la venta tot tenor un qual rigurdiencia vit ina stat.
2: Also ich habe meine Vakanzen in der Stadt. Ich habe ein mies regulierendes Stadt, der meine Quelle mega spektakulares der Viadis X und Zenewa. Aber in der Memorie, wenn ich dann der Mann, ich war im Auto, aber der Mobility dati dentro auto e Cabrios. Ad in amic, er venu spontan a in Sequera, faci una visita, ruvenza prius emen in Cabrio, des nisi edoto che si lancia. Wenn destruiu nostre frisure del vento, des nisi a Cesar Pauspellaga, wenn patalau a giù a Schina, biala sera propi. Ad gli auto venza tatlau musica, mincina stiava il leggere in toca, geva da co, da scivi in avon, cui guido soi soci del PB da vi amicis che muasna dins nova musica. Ad entra auto venza simile tatlau quella canzone da Cesare Cremonini, e le sono in tec al confine del kitsch, le sugi, aber he, il cabrio in a sera da stat va quei super. A quei tunos a chiara quentel, quei quei in a memoria super non spettacolare, aber per me fece preziosa per quei amici e quei suoi intervenius fece malzeunz della fine degli anni c'è un po' più con noi aber eba in mes patrats eis el è una dina in incabrio a conta anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo di navigare nel buio e con noi essere stevun che zanflai in una maniera per navigare e la stira decina poetica da Cesare Cremonini.

0: La musica italiana da Cesare Cremonini, che sveglia ricordienze profonde, dulci, amaras, tir Astrid Alexandra, sconus, ven udeo, grata in zona con quella vassiam, nostra rubrica de stat a fin, c'è che stat in reccia per l'ama che vegnem, che sta in stampa, e la smerveglia stoccan l'indigis, qui allo puspei, nom.
1: C'è taidla la scena.

0: Grazie d'aulas, dieja mesa, die vigno uras demarà, c'è che se centau il calendar d'occurrenzas che carmala op. Abstrahau del Pigron Festival de Musica del Grigiuni Open Air Lumnezieno a cai dat del reminent è un biet che vusse decidiso su tutto spontante sbalunata la val viadena se centa e ne miez la truja si la planira a degen. A sioc?
1: Il calendar
2: presentata la scontrada Savognin il 7 agosto in il Stradunc. Da pli infos sin valzurses.ch.
0: In Festival de Musica Pipin, Carmana de Vigny Cusera ad Alvagni, per la terza ga ein Musik Alvanoi. Il Festival anciet starses, quotze un tocon domenge, in Festival no che va bumo per musica, ma ben e pil dialog, per diverse culture, a massa autor, ad il leuk del Festival e magari spezials unix el bogne d'Alvagni. Oz anceiven ils concerts del reminente.

0: cussera dalla set. Emprender schon quasi dils Meyers, pretendo sinaga. L'uvratori dils Frenzlis, la festa, ein cussera in sala polivalente a Tschlin, durant quei l'uvratori vin exercitau de suna libramente, ox populars in Gerinés, d'antone d'autras regiuns. Vidai in tutz quals che volen feinaga quella experiencia, cussera specie il concert final de quei l'uvratori dils Frenzlis. Ne vendelas och in sala polivalente a Tschlin, devin bumo sunau, mo ben e balau, saltau cula Engler Cappella dalla Purtenza.
1: Il Challenge.
2: Presentata la scontrada Savognin, il 7 agosto in il Stradunc. Da pli infos sin valzursees.ch.
0: Lascia vos essere svitte, sapina, vit prepara proximamente in evenimenti, teatri, concerti, exposizioni, vernissage, importa, bucciaicalender.ch e l'adresse per indicare vies arrangiament. Lascia vos figliais quest in quella pagina che è proprio nidin strien con imper clicks, salù, vini il gi dell'occurrenza e proclamau che via radio.

0: Las novitats der RTR.
1: Per via dels incendis de Guaut entuorn la capitale, la Spagna proclamesce il stadi d'urgenza nazionale. E l'Ucraina sette pliras 100 rachetes in direzione Russia, tra altri 21 centri di distribuzione. Qua in Dussels tema sozza la sindisch al microfono Urs Müller. Bienvenuti. In Spagna furiescen pliers incendis de Guaut. Per il contorn della capitale Madrid ed in ulteriore region alla regenza proclama il stadi d'urgenza nazionale. Uscia sei possibile da mettere a disposizione de pli danese e risorse per combattere le flammes. Finossa in passa 11.000 persone su abbandonare l'urgenza de casa. Dapi l'entrata dell'ON, an incendis de Guaut ha distruito una surfaccia da 125.000 hectare in Spagna. Incendis pli grons furiescen actualmein eher in Francia ed in l'Italia. Il Stati Uniti tenen vin avant en egl la politica commerciale e monetaria della Svizzera. Insemmen cu nov auter Stadis figurescen la Svizzera vin avant in una liste d'observazion per via de sias practicas monetares e per via de sia politica d'economia. Quel risulta din rapport dal Ministeri de Finanzas a Washington. Attualmente la Svizzera è tanto mobili per via sé surpli della bilancia commerciale in questa lista, quel monte che la Svizzera profitesce da pli che gli Stati Uniti della relazione commerciale. Tutto tenor svilup potesse la Svizzera venire stricciata dalla lista il prossimo rapporto, ai non vin avanti. La notte passata l'Ucraina ha tacciato miras in Russia con pliras cientrones. Quella sa entrante l'altra tuccia in deposito al commerciante online Wildberries in la regione da Leningrad. E si tratta dal pli gran commerciante online della Russia. Tra le persone sa in minire sblessades, quai han cominciato le autorità. Elles discurren da burmain 6 cientrones cifades sur la Russia e la peninsula della Krim. Le indicazioni facce ne pon becce unir verificate a moda indipendente. Il devos dis all'Ucraina te c'ha plir giades centers de logistica dal commerciante online. In mais, ventre il terratremble si estruse in la Venezuela, il numero d'un frendes confermas augmentas in 5.400. Pur mai in 7.000 persone san venides blessades, qui ha cominciato la regenza transitorica. Las Nazions Unides stimmen che 1,3 milions persunas dovrien agit humanitar per via dels terratrembels. Prioritate actualmein il provvediment taua. Per ricostruire il territorio de catastrofa e per sustignare las familias portuciades alla Venezuela trante l'auto già ritrac 346 milions dollars dal Fonds Monetar Internacional.
2: La meteo.
1: Ho stati bler su lei in tir grigiun, la temperatura massimale tra 25 gradi in legge di nota, 26 gradi in surselva e fin 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Kurt, sente la sendisch ulterior gi de stad de Valencia, a durant la stad se catapultains de temps en temps en stad vergandes, cun an qual hit de stad kai se perpetnisaus, magari buma per via di cant, a letza ga avon varga venions inspirau, a schau veni creativs durant te cla rapporta din session al Cusegron.
4: Dieses Regulierungs-Check-up. Wir haben dieses Regulierungs-Check-up auch eine solchen Regulierungs-Check-up. Check-up.
2: La Stadt al Radio.
3: Ed il ketchup per vossas ureias e originales dati in quarti. Son Georgina Janchi, Shalomainz, Fresh, Vinavon, direzione pausa de mesgi, cuidatlu forse e eon. Il ketchup si tira a quel culinaric.

Ad apropo Playing Games, scolz Backstreet Boys han grad cantau 26 dies en vergai de pic il campionati mundial de balapei ei fin. Also, a fin per nos vigins de la terra tudestia, es el Josef von 26 dies, qui en curdaio schon Paul, encunter il Paraguay trumpau in antira nazion. Bunamein logic, co quei stau la fin luda la era Julian Nagelsmann, sco trenader, che bovinius faz i, che lu setz seretraz. Lu han le speculaziuns anciet schon durant la VM stedi il nom de Jürgen Klopp, che duei salva spendra la nazionale tudestia als proxim turniers grons, nuoc ins vulpus pei moasa cicei, adossa ei quei realitat, tot les speculaziuns actualmen vin Jürgen Klopp grad presentaus als miez da massa sco nief trenader de la nazionale de balapei de la terra tudestia, quella conferenza de pressa quella va actualmen bu el, ven mod esser novs en tot quei gremi de trenaders bu mo Jürgen Klopp je eu perco trenaders manaders insomma de sportchef de sport niefchef de sport devente qualche schus ves budine momerau balapens in la televisione svizzera forse magari in tic switch au wieder neut in outers canals rd zdf leu elze seus stedi sil canape als veven installau sco expert per Mertesacker devent chef de sport, manader de sport la nazionale tudestia, ha il campion mondial di on 2014 su onde credusin Andreas Rettig en quai post, ha, scia. Se lui quai, oz è la novità del mondo del sport che vini celebrata, commentata Jürgen Klopp, il nief trenader della nazionale tudestia musicalmente datius qualsca speran lui puspei da desa lui naga ad in turnier gron della partita musica italiana Giovanotti, buon vento! A bien, mezzi.

0: Il sit da stat per vus.
1: Ja, il hit de Stadt gewinnt per Klauer. Per quei Vendergis, Leifalsch, Bagarde, Navos, la Stadt, 2 Millionen Dusculer, Girly Group della Andalusia, la Gruppa da Senioritas da Cordoba, Lola Lucia a Pilar, han realizzato proprio in hit che diventaus in hit mondial, lur Ketchup, Song, proprio in dils grons hits de Stadt, surtout quella Stadt, 2 Millionen dei e mutaus ad in fenomen cachau saltà quasi in tir mund. Platz numero in numerosas terras e in Svizzera in a canzone in a single vendida credo de quei de 7 Millionen gados dati ela per vossas urenias, bumo per vossas urenias e per vossas quaisas se vus lesintic saltà direzion pausa da mesia direzion. Findema las Ketchup!

0: Gracias las ketchup la girly group de la Andalusia con quai hit e stau credo il prim de vos hit de las ketchup letegale stat 2002 sanno credo on rappresentau la Spagna al Eurovision Song Contest il 2006 von Vignons aber se centai plaza 25 va gran però suenter e bu tungeu letta da con letta canzone ha un quella che ha fossi io sin plazzi in la Spagna letta ga all'IS C
1: RTR il sito de stat per vus.
0: Ados dati a un cant, musica romoncia de Paul Knight, o anche dat las indige mase, o dati la survista del pi important, cort, compact, de quai avomesi.

0: Las Indies a mesa. A c'è chi dà da Nief Saursmüller.
1: In Spagna furiescen pliers incendis zu Guaut. Per il contorno della capitale Madrid ed in ulteriore region alla Regenza proclamà il stadio d'urgenza nazionale. Uscia sei possibile da mettere a disposizione

Gida stat da Balezia e Jantir cantun las temperaturas maximalas se movan denter 25 gradi in Engiadina Alta, 27 e la region de Cuera. Dots Bugen è il servizio di temperatura per Degen, il Leucno che è da Desser Ozza. Insomma, la fin d'emma attuale è 17 gradi. 21 la maximale, lusso entro mesgivit, las 4 si la planira di open air Lumnezia de Meun in Stell Picaul, center mesgi 27 gradi, in lo annunziai per Degen. De Meun, se vessi lu tut tenor, è un da local Almeny in Bugneda, con terzera sai localmen vini blech quai bumuen Lumnezia. Insomma, c'è aleu el grigiun da quera datilu da me un ingide caliras con 30 gradi plus.

0: live dal Open Air Lumnezia.
1: Con musica live vai libero centro mesi delle due a mese con Sirius d'Aurelius che datta l'ancetta musicale G numero 12 e l'ur premiera, son giù premiera sin quella tribuna a ier sera il duo Omish Dus, ni ier tard centro mesi del public di Open Air probabil l'ur pipi grons fans in mumma ad imbab vieti loschs.
2: Wir stoppen uns in Grand-Plagé, weil wir uns in der Region auch schon eine Dietzkutsche wisst, wir können uns präsentieren in unserer Region, aber wir haben uns die Oktober-Plagé natürlich, die Open Air Lumnezia ein, wir auch ein Prüel zu wollen.
3: Ein bisschen viel emotional. Ich wollte Ihnen sagen, dass Sie das Potenzial haben, in einer großen Tribune, das ist in Vigur.
1: Romilda Roland Carigetti, il genitore di Gino che cresce si a set che ha si gir e un po' e scuola a vena musicale survigneu da ses genitore da sia insomma da sia parentella nus ragurden che uvidils carideros da set van e un inaga ni l'altra el concert singevisni e les gratulazions che via RTR abrosesi urs da te Clash, che ha tunnau all'ur premiera e il scandal lanciata al curontavel Open Air Lumnezia Omis Dus, che è con la canzone per te, ma si gira in tic per la mumma nie pilbab.

0: Nos men con grand spas direcziun pausa de masi os cun nosa rubrica dil Vendergis.
1: RTL Centa la dumonda da Lemna.
0: Ja, klar, stodja bunu men jesser in du monden torni opener lumnezia, montada, rigurdienches. Voilà, an qual risposta kan us venzer vinio.
1: RTL Centa la dumonda da Lemna.
2: Hyperblend.
0: Opa la, ah, ho servezi, che ho x, si c'è, che bu, shishka, stues, ah, mera, se non sven, se non les domandas. Ah, se sven, tic pazienza, se qui vien, tic musica. So, osa, voilà, open air, montada, rigurdienças, etc.
3: Buonasera, Lumnezia Scova!
4: Io sono crescita sì con l'Open Air Lumnezia, per vedere mio papà e da Pietro Antons, chef di quell'Open Air.
5: L'Open Air è lì che la soletta sortita non è consentita per proprio tutto che si conosce.
4: Per vedere l'Aipo Scigrons, ci dice che vuoi un paio di scibia.
6: Dei sono talpo con scibia, persone per specchi di svese paugat.
7: Sono da Pianz, il primo che ha spedito in Open Air.
6: E einfach a dina in una coola e bella atmosfera dell'Open Air Lumnezia.
5: Ich bin speziell wo also hier sind wir in der Kompanie Lager, wo es ein bisschen so ein I ist, ja. Speziell.
7: Yay! Jetzt sind wir mit dem Tanz zu Ende, wo gerade die Beine. Wo ist unsere gute Dienste zu gehen? Nicht tot. Also gerade das ist alles in der lauter Historie.
4: Tons und I, aber in du sonst. Era Leo, qua è la Kindheit, Nostalgia per me, per vedere Dance Monkey ACG per tutti. Auch dann quasi Walti Nostalgia.
5: Ja, so ein halter Kerl, Wahnsinn.
8: Open Air Lumnezia und Mondo Bo. Ja, Mas Budgen, per vedere che va in Bienamici, Sirius, il Marcus Aurelius, kann im Konzert und den Tong, der Wiener Question, wo du dritt sei, che sei ihr Open Air Don. Den Ton lauter on, wenn ich fast gehört war.
9: Grazie, Lumnezia, muchas gracias!
1: RTL Centa la domanda da Lemna.
0: Quella domanda da Lemna è venuta ora per Gerina Janchi da Givigem. Bien appetit, fa piazza al magazzino da Miez G, che lei den Ton bu è un con l'ur. Appel de quals che datta in lancetta musicale al G numero 2 ot Suantermes G Sirius at Aurelius. Quarta von lur, premiera cancevolo las duas a mesa, che lur appel.
5: Da nus la gloens minchin che venia tot l'anis concert, nus lum vedevu davon la tribuna, nus genem zemem chaste, a venina ven cool tem, grazie a fetch.
0: El G, grazie, io dicel, e grazie, Givigelin, bien appetit, a tocan pitart.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Als Stedis Unies em comunicio novs dazis, la Svizzeris per tuceda nusudins ceccia Berna di Stiers. Ed a propo comunicazium, perce imprende un polizist tudast de Düsseldorf sur Silvan? La risposta tudins in quiste emissium.
2: Courage, war das nur großes Maul? Ni as de vere mein gust e plage da dem proa e jeu a em proau e jeu sunt tunau suenter min John.
1: Nus ens fatti una visita al cuors intensiv de Sur Silvan, ci desencia fin da mem a Lion. E ziva las lecciums de Sur Silvan, müdens ter un tema in ocia quinta mincia minut, al prüm su cuors al salver la vita. Un ciam de ste da sciamf, ci des da pü, cube un ciamp.
3: Ich bin in diesem Lager aufgewachsen. Ich bin selber da in diesem Lager gsi. Ich konnte einen Teil von meinem beruflichen Werdegang in diesem Lager verdanken. Und somit gebe ich das selbstverständlich wieder zurück und wollte, dass die Jungen das Gleiche erleben können, wie ich erlebt habe.
1: Cech als Juvenils em im Preis gustevne Schampf und ins Versle findele Mischum. Ed in Spagna will in dos Regiums de Spiozza stedi d'urgenza per widels incendis de Got. De tocco a colloquo in testa più in queste Mischum. Belce taglastiers, mia nom Tobia Faler. Ci avvisch buon divertiment ed un buon appetit. Despö quista notte s'concent c'els dazis americans da 10% sün prodots schweizers vema fin, als Stedis Unies em decreto novs dazis per 60 paiais, pa la Svizra vela principel meic un nov dazi da 12,5%. La Milena Bassin, culas reacciums da Berna.
4: La Svizra tuece conquet els partenaris culs piots dazis. Ils Stedis Unies imbüten als Pajais per tuchos, cels facen mema poch contra la lavur forceda. La Svizra refuse clere net quist imbütamaints, que comunicesce il Departament Federal d'Economia. E la Svizra es fadiesce in avent per una convegna de dazis lianta con Washington, o que nom de Berna. Per l'Union de Tet d'Economia, Economie Suisse, nun es la nova decisiun de dazis c'importen 10,5% per la Svizra ne giustificeda ne fera. Quella dice vantagesce interpreises svizzeres invers concurrenz d'otters paiais con dazis più bass, trentre quels ils stedis de l'UE e la Grande Bretagna. Na per tuchos dels 12,5% sun prodotts ci sun già suatemisse certs dazis. Per esempio, acel, aluminium, öli e gas. Economie Suisse pretende ossa che il discorso con le Stedis Unies venne nos in avent per evitare ulteriori ingiurezze per le imprese svizzere.
1: Nos restens giuste che le Stedis Unies quals tenien in avent in öli la politica commerciale e monetaria ers in quella della Svizzera, la Corina Schmidt o las novitez.
5: In seinem Kunde auf Autos Stadis figurische la Svizra wie ne Wahnsinn in jeste d'Observation, provide sie es Praktikes Monetaras, sie Politica d'Economia, qua resulte da din Rapport del Ministeri de Finanzas a Washington. Aktuell mein sei la Svizra den Tant moplis in la jeste, provide sie es surpli de la Bilancia Commerciala. Quei monta che la Svizzera profitesce de pli che gli Stati Uniti de lur relazion commerciale. Tot danach svilup podes la Svizzera venir stricciada de la jista en il proxim rapport einom vinevant. Il Konzern de Cigulate Schweizerlind und Sprüngli evni accusa en il Stadis Unit per vide lavur dufanz. La Censlia Aktivistica International Rights Advocates rinfaccia a Lind und Sprüngli de presentar faus sies stentes per combatter la lavur dufanz en ils Pajais, nur che Konzern ratile al Kakao. Il Konzern profitesce vinevant de la lavur dufanz en sie cedaine de Fornizion einom en l'accusazion. Il Produzent Schweizer refuse las rinfaces. Ins prende fitzer jus il tema. L'an passà veva Lind und Sprüngli annuncia de bepli retraer Kakao de Fornitours caen in System de Sorveglianza per la lavur dufanz.
1: E con colonia in stal sguard all'ester, in Spagna o la regenza proclamò il stedi d'urgenza per dos regiums, colò per videls incendis de Got.
5: Il stato d'urgenza vale per il contorno della capitale Madrid e per la regione Avila. Tenor il Ministero dell'Interno è si uscì possibile di mettere a disposizione de plidenes risorse per combattere le flamme. Intanto, ein passa indisch mille persone stübendo nach Luchchases. Depi l'entschatta de l'on han incendis de Guaut già destrui una surfaccia da 125.000 hectares in Spagna. Ech la Francia e l'Italia combatten actualmen encunter gronds incendis de Guaut. Im Mais suenter als grösserer Trembels en la Venezuela el dumbach de las Umfrendes entant crescis im Prest 5.400, quei annuncien las autoritats venezuelanas. Las Nations Unidas parten del Fatschka, 1,3 milions persoonas dovren agit humanitar en consequenza de la catastrofa. Ord wart urgent sei la reconstruktion del provvediment d'aua. De speras stoppe puspe venir reconstrui chases de bitar, scolas del provvediment medicinal. Ils dus terratrembels del 24 de Zirkladur ante noch la Banca Mundiala cejuna donz en l'autezza de prest 20 miliardes dollars. Sin l'entir mund vegni oz ang discurri bun 7.500 linguas. La mesa data de quellas è però preclitada de morir ora. A questa conclusion vegni in studi de l'intim de prescutazion internazional e nel magazzin del Fatch Science. Minchon svaneschen bun 4 linguas, ma con elles è l'ursa vide culturale e linguistica. Avant 1.000 fin 3.000 ons veniva ang discurri fin 50.000 linguas in l'entir mund. Con la derasazione de grands imperis, adur de loch linguas dominantes, saia la diversitat linguistica, però ide ene vos marcante meine.
1: Ed encet al sport Balapé, OSSQE fix, Jürgen Klopp, dventen of trainer nazionil dels Tudasts.
5: Quia confirma la Federazione de Balapé Tudest, DFB. Jürgen Klopp succede con quai a Julian Nagelsmann, che era serratrach sventer il campionato mondial nur che la Germania è codata ora in il sedijavel final. Klopp ha sottoscritto in contract de 4 ans per il DFB, quai fin al campionato mondial al 2030. Jürgen Klopp è trander autostadtrenader de Dortmund a Liverpool.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Un corso intensivo de Sur Silvan può avere conseguenze inaspettate ad Oxford in Grande Bretagna.
6: Io ho comprato un t-shirt con plaids romans e io avevo l'idea di correre alle strade ad Oxford e forse vesse in sacci mai e giunge con mai romans.
1: Depuis dels participants al cours intensiv de Sur Silvan a Lyon u dins giustes cuprosem, e plus tard, mudens de la teoria de Sur Silvan a la praccia de Samaritemps, passa traeci en juvenils de tour la Svizra. E mi preis quistevna Schampf, scuccia salva vites.
7: Du weisst, dass wenn zum Beispiel jemand, wo du kennst, was hat, dass du helfen kannst. Und du bist nicht grad hoffnungslos daneben am Stehen und weisst nicht, was machen.
1: So de la motivazione dei giovanili de savoir giudir, quintens in un per minuto. E dopo se guardenza e c'è svelte, scuccia guardor la prognosi dall'ora.
0: La meteo.
5: Oggi stati in di con blech soleil e temperature de fin 27 gradi in regione de Cuira, in sur selva basti per 30 22 a 26 e den l'engedina per 30 25 a 25 gradi. De maun è l'umagare in sic de pli nevels, so total suentremes di, con fin 30 gradi veni però anche in agiada in sic pli ciaut.

0: Con Maroon 5 esi vegneu las 12 a masa de vegn Hilaric.
1: RTR Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: E quella sura scue RTR stat in ricce per gratular Oz a nascidas a nascilgi dils 24 da Fanadur, vid quae datum 24-7 penda e in gi internazional a zwar qual da ve bien bien quitau a cira sa setz, quae bu mo magari a casual mo ben eba, 24-7. A par an qualin da quals che vin spronza merauots bein, fitch bein, con tot quel che sa da vitir vens a signor posta con auguris, Georgina Janchi quella castia prelegger, shalu, lesgi, lei non c'è ver?

Questa è la giovinezza musica per Mauro a Porta a Sess. Giovens dulce, dies ons giovigenina fec bella party. Da quera mi dene in giadina se fermaina cernez nuoca Moreno Stedler contongia in term de vetta bo non important. Cau stati scret char Moreno ossa cumainza un nov capitel da tia vita cun teis desdottava l'anniversari estu ufficialmaint un cresciu ma per nus restast tu aduna nos char figli a fra. Nus at giavujain de tuot cor, blera sandà, fortuna, amur, al grezcia a curagi per seguir tais semis. Tu ashtemo blers bellissims mumains davant tai, resta aduna usce scoce tu est, sincer, cordial, afferm. Nus essen fic superbis de tai, a graz de pudair avair tai in nossa famiglia. Bun viandi sunt ia nova via de vita, nus tamain de tot cor. Mamma a bab, cun Alexia, Gianni a Damiano. Per tei teu giocavel anniversari an tes cars, Moreno Stedler, gevijau qualacau dalla gruppa Steppenwolf, ha? Ina da gas, cun gioc eunitic pifici.

Born to be wild, per qualche survenculgi da dots de pli libertats, d'anton il giociavel Moreno Stedler a Zernetz Monte d'Enteren e ben an qual obligazion de pli. D'anton ne zvignu vegn da l'inna, da l'engiadina menzi sumla sur selva, a Sadrun vegn fac festa cu la Melanie de Florin, pil vegnce sisavel a cheu stati, cara Melanie de cor, gevigen tut bien, sint Teu vence sisavel natalizi, fai in tec pausa, a gauda tia festa cun tia famiglia, nus vignin sigir a fa in viva cun tei, de cor gratulein, cars salits, tes genitors, a de tes feriuns Heinrich a Corinna de Pardomat. Musicalmein dati quei regal cau de genitors a feriuns per ambali il vence sisavel Melanie De Florin Everlasting Shine della gruppa The K-Pop TXT. So

0: Eman.
1: Qua è stato il Giavispil natalizio da 20 seasons della Melanie de Florin Sedrun. Lui è il trio de Jubilars, che veniva battagliai con il nom, canceva con il M complets, aber è un bo nias quartet. Figiai nossa è neo della via decina in politisch bagat, sur saisa è zila Ursula Chur Huani, che sa festiva il bi radun de docciontons per vus, ascel preleger il suandont, cara Ursula, pio chantaval anniversari gratulagn, nus divijain i miglior, nun ademainc venavant en a buna sanadat, che divijan Barbara a Claudio Kadosh cun famiglia. Dils gratulans fan in plegi musical culs Castel Ruter spazzen per vies o chantaval Ursula Chur Huani, che è in ils salits d'anniversari acustic.

0: Geburtstagsgrüße, che nos vèn spedeu direttissima via radio a Sursains, tiela Ursula Ciurhuonic, complenescia il 80 la da scia e il quartet con posta a scritt, che se centanda tier RTR complets, e da nossa vart vine von in ballezze di de festa, proprio con tutto quel che sauda vitir, a tier nos moments hilarix sauda gi per gi e la cheo.
1: La copina.
0: Alla numero 24 del mens de Fanadur, quella favia di Giulia Bassa, tier Franca Gir, la nona Anna Cetrina Gir, a telefonau oz quartzuenter las nof.
2: Also guris gem a mia pitna Franca Gioturic ci complisce oz oceans. E già vigenti tutto il boom, nonna, neni e tutta la compagnia da cuira.
0: E a ti, Franca, gir giù Turic in fece fece bella party con massa pax surpresas per tas giovans dulcs, oc ons adin pac arriva lo prossimamente, qualcun en nossa scadiola.
1: RTL, las gratulazions.
0: A dos matenze nossas lingias da telefon sin vert per gratulazions spontanas per nascidas e nascidi dils 24 da Fenadur da lui 0820-2130 nisce vus preferis da scriver imper balz plainz canus prelegince capesce bugenlu e la numra dil telefonin 079-2070-07.

0: E nos venim in prim gratulant al telefon. Dein la balla, buonasera a Herbert Fink.
1: Buonasera, donna Janchi. I ves gugent gratulò a mis comarat Bruno Tiefatal da Casti, ci stad Giuseglias an Tumigliascia, se gli 82 ava l'anniversari. La mia donna Irma a dia, ves un gratulare da tot cor, givisir tot il bun, Furtegna avec un blair balance ensemble con la sia Sofia. Ci possons far ensemble anche per bel viadas, a proxima manch per bel date al Tirol del Sud, nos alle grancia nostra. Ascu toc da music, già visa, per Bruno, a Sofì c'è un fit, a bagna in gamba, per c'è un fecce salut, perché toc musica, quel toc, di Trio Stockberg Buba. Urchig, razzig, das ist gut fürs Gemüse. Grazie viele.
0: Quale venza pinau? Lu vai insieme in vacanzas? Vus? Sco quartet, il Tirol di Zit.
1: Precis.
0: Grandius. E mince cas, quae ja vigenza de cor, fec bels gis, a vus, luans lue un temps de fein vive, forse, leo dati e de quals ca san es sun antic, Lendlers e Juel Tirol di Zit, per saltalu forse in ani l'autra. Herbert, grazie pel telefon, non scenza nessun api jubilar, i urchi, carassic und fürs gmüt. Stai bene, Herbert, toc in autra. Ciao, ciao.

0: Questo è il Giavisch de musica per Bruno Tiefenthal. De Casti d'Anton a sei in Tumlesca Casti Festival Oz l'altra via decina dat 82 telefonau a gratulau a Herbert Fink con Donna.
1: RTR Las gratulazions.
0: Anus Restein, telefonicamente, Simens El Grigiun Central, della bella buonasera a Karin Luzio.
2: Buonasera, Guerguina.
0: Due panizzi auguri, Zotz Karin.
2: It's mis auguri, buona il Mister, a Roland Guntli, el po festivaros, it's un cantanova all'anniversario. Io, era nom da Barbaten, dalla mia famiglia, a tocca il cicano Chanel SGVG, tutto il boom, miglior giaveis e tutto stanno dato. Che le franche non spiegheranno scatti, dice il sangue da qui.
0: Ma qua è la più costevole da tutti, eh? Non da tutti, la stanno dato, cari. Fai un sonno, senti che festa, in viva, a venerdì, senti che prolungare la festa alla fin d'emma.
2: Io oggi faccio... in buon giantar si va partenza allora con territo che burca non sa che ta avrà in bella pacifica in fine domenica
0: grandi uscari in questo in plan già da morendo se avanti che mervegnas
2: io va faccio pasta freccia va a venire mit a me usse in special casil che la non bel per knola ma si va vai a fac bajanas stechas che la sturbonen all in mis cer fich gugent avetir in a buona lionja fimentada oggi vigia
0: oh grandios
2: a dessert in a creme isabet cucinti prenti crema.
0: Questo è se busch consigli, aber.
2: Ma io sapete cosa
0: il principale è che gusta.
2: Io gli ho il gusto.
0: Karin, lu senza nessuna per via scarpa Roland Guntli quel che vus figlies oz, il prossimo gis è sicuro, ma di nisela chlilo bambalalo.
2: Gis che il fagenza.
0: Shalu, tot bien Karin. Tocchi in altra gara.
2: Grazie, madema manz, che ordina.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Qualche bumo quals can Natalizzi duessen fa e autors d'entrena di Napuspentic, Scheintic, Lolmaintic, Baloncia, Asta, per Sassetzintic, per Insassetz. Iei, grazie da Ciun, Vargau, Linna, forse sono in giro per cicco quals party helds in Stai, il Roland Guntli, il card Karin Luzio, che comprenesce il ciò conta nova, ve la dosso il telefono a Ciuda la Bella Buonasera, a Claustra, a David Kamenisch. Ciao David.
1: Hallo, Georgina. Io vedo che non è una gratulazione se Natalizzi se ti aspetta.
0: Cioè, fai peda, quella prendo.
1: Esatto. A quella va oggi en ne sia Sarnchen vuol dire quei bivizzo le liv sur tu sei un cazzis. Alleu sa Simon Kamenisch fa fiasta sin seu 30 avel gidena scientia. Contiamo in gratulation leo adel, che vise il vino von, buona sanatat e tu mo bie bien. Dur tu bea plice, un sia biala lavur en la casa en via. Adil gewisse Musiker, Schiendretsch, bringt mir Glück, Kemifäger, con la Cappella overall.
0: Exakt, quella è Samtjada, yeah. Pil Jubilar, per Simon Kamenisch, Subi Radun de Trenta. David, grazie per il telefon.
1: Io grazie l'Efe.
0: Adin bis entermasia, tocchi in autraga.
1: Sui muilante me.
0: Ciao! Grazie.

0: Il clitch acustic pil giubilar da 30 Simon Kamenischka stat a Sarns la Mantogna dal telefon denza us il ciao benvegni a Damiano Stedler. Ciao Damiano.
1: Ciao.
0: Ja, sur lasch nus wenn klar schon in Gast ja prelegerat. Gratulations per il fra, neve per Moreno.
1: Alla sgretolare di Sarno, ma in Stedlers, per stessi da Ottavel. E Francia va in una bella festa, e da man, con la famiglia loro. E sì.
0: Ah, che ci vien già c'è un c'è un fa surplirs di festa, non
1: sì? Sì.
0: Ah, Damiano, la canzone è aber in una relativ... Veglia, vegliaccia c'è sia schon.
1: Le sante veglia.
0: Lezze pulit veglia. De Bobby Darin, Splash, Splash.
1: Sì.
0: E quei, in, a quella, in motivi, in ragione speciale, grat quella?
1: Ma nu, nu vanno di non fatto sci lusti, di de quella cinzione. Se le tune lusti, quasi ci impara, non sgecco, si dite.
0: Ah, grandios, shalou. Sfredze che Moreno a Cef, un tecno, lo so grat radio.
1: Hai.
0: Quat. Quat. Lu, forse, quei splish, splash, a zwar in connex cul on de nascenza da Moreno. Questa lu il soundtrack del film You've Got a Mail, ha? E-mail für dich, di on minin ofce ne vontoi. E quei film vinyu so? Ah, scema quei. Mamma
1: mia.
0: Quat, balla festa.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Splish, splash, I was taking a bath.

0: Splish, splash. Dion Meli Novcin Chunkontoch pil Jotjavel Natalizi de Moreno Stedler telefonau gratulava Givijau quella caina montada per Els Dus Alfra Damiano. Quart vergaulina d'Anton Nasch ne butra la scheda preleger messandis cun auguris che arrivai via telefonin in va a Tron zwar al primo de Mont les gratula a primo sin seu chuncontasis av l'anniversari gevigel tut bien cunzun sanedat in viva sintei fa Petronilla da Darvella pil primo de Mont Atrun ca cumplenescia oz chuncontasis ons lu scienza e un prelegeri messandi pala Melanie de Florin ca nus vencion gratulau a lanciata da nossa ura hilarica da cor gratulein alla cara Melanie a sedrun sin ses 26 ons nus jevigen tot mo bien adots in bigi da natalizi nus vinin gleiti sil caffè a petta cars salitz Mario a Maria
1: RTL les gratulaziuns.

0: Ah, culs embruits musicals dil Ioris, il combattenter cor. Ciao, eisi stau quai dils moments hilarix per nascides e nasci ils 24 de Fenadur. Grazie fitch per vos scrivers, cun vos giavis, spils telefon, spils messadis via telefonin.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Se capisce e oz, fidenza un quei regal special at in ni inna che nos ven stiau gratula la de vos ura che via radio cal num che curdaus asce celegra da fa via di direttissima el aua termala il bogn engiadin la sort quala decida denter tutti il num che nos ven scritti in cedelin celus curlein zanintec voilà. Luesi qual cascia ia fa splish splash prender cun il fra Damiano Moreno Stedler il giovane che complenesce oz gioc onz in important tirm la vita shalu bien divertimen el splish splash scuol Moreno Stedler cun quai e Georgine Yankee naven gevisel vinevon fitch bellas simpaticas uras de natalizie in bunas allegras compagnias. Ciao a tocan la proxima
1: RTL las gratulaziuns
3: il suente mesdi tar RTL un sempre verts. Scubrides e hits. Musica non-stop. Messen zusammen de nos redaktur de Musica, Flavio Tour.

0: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.
1: Las novitats der RTR.
2: Las soras benedictines de la Clausura de Sognon a Mustair han elegi ina nova priura ed il cancellier tudesch Friedrich Merz transformesce sia regenza. De pli de quels temas ad Laura dati ossen las novitats de las duas. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La Clausura de Sognon a Mustair ina nova priura. Las soras benedictines han elegi sora Lutgarde Honecker sco nova priura per ils proxims treis ons, quai communicesce la Clausura de Sognon. Sora Lutgarde succede con quai a sora Aloisia Steiner la priura emeritada che festivesce queston ses 75 anniversari. La nova priura che oriunda da Hinwil a fac ses profess vant de schnof ons en la Clausura a Mustair. In Germania transformesce il cancellier tudesch Friedrich Merz sia regenza suente la dimissiun del chef dell'uffici del cancellier Jens Spahn. Spahn era seratratsch per vide la affera intorno in a mamma dem Prest. Ses successur diventa il chef de fraktion della Union de fin qua Thorsten Frey. Quai a Merz da en conoscent la bunura. Cica surpia la direzione della fraktion è anche avvert. Merz vuol però reglar tant pli spert la successione per uscire se dirach l'abilità de gir della regenza. Sin l'entir mond vegni ozang discuri bun 7.500 linguas, la mesedat de quelles è però periclitada de morir ora. A questa conclusione vegni in studi ed in team de pascotazione internazional e nel magazin del Fach Science. Mincion svenesce in bun 4 linguas, a cun elas è l'ursa vide culturale e linguistica. Avant mili, fin 3.000 ons, veniva anche discurri fin 50.000 linguas silentir mont. Cun la derasazione de grands imperis de lur linguas dominantes, saia la diversità linguistica però ide ene vos marcante main. E dank der Sport, os esi fix, Jürgen Klopp diventa il nov trainer della squadra nazionale tudescia, quai a confermare la federazione de Valle Pe tudescia DFB. Jürgen Klopp succede con quai a Julian Nagelsmann, che era seratratsch suenter al campionato mondiale, nur che la Germania è codata ora en il sedijavel final. Klopp ha sottoscritto un contratto de 4 anni per il DFB. Quai fin al campionato mondiale al 2030. Jürgen Klopp è tra der Autor sta trainer de Dortmund a Liverpool.
1: La meteo.
2: Oggi stati in di complesso soleil a temperature de fin 27 gradi e la regione de Cuira e so selva basti per 30-22 a 26 gradi e den l'engedine per 30-25 a 25.
1: Vias e traffic.
2: Sì, in autostrada a 13 in direzione San Bernardino dati colonna trander Rechenau a Rottenbrunnen e da quintar con 15 minuti de pli temp de viadi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las soras benedictinas de la Claustra de Sognon a Müsteich han elegi ina nova priura, a roschada de personal a Berlin. Il cancellier tudest Friedrich Merz transformesce sia regenza. De plida quals temas de Laura dati os en las novitats de las trais. Al microfon por vos è Corinna Schmitz. Buonasera. La Claustra de Sognon a Müsteich ha ina nova priura. Las soras benedictines han elegi sor Ludgar de Honecker sco nova priura per ils proxims treis ons. Quai communicesce la Claustra de Sognon. Sora Ludgarde succede con quai a Sora Aloisia Steiner la priura emeritada che festivesce quest'on ses 75 aval. La nova priura che oriunda da Hinwil ha fatto ses profess avant de schnof ons en la Claustra a Müsteich. In Germania transformesce al Cancellier tudesch Friedrich Merz sia regenza suenter la demission del chef dell'uffici del Cancellier Jens Spahn. Spahn era seretratsch per via della affera intorn ina mamma dem Prest. Ses successur diventa al chef della fraktion della Union de fin qua Thorsten Frey. Quai a Merz da inconoscent la bunura. Cica surpia la direzione della fraktion è anche avvert, Merz vuol però reglar tant pli spert la successione per uscire se gerar l'abilità da gir della regenza. La Commission della UE tira vinavanzi as proceduras incontra ils gigants online a prende os er en il visir TikTok. Danach als novs resultats d'inquisizion periclitesce il canal de social media u fans a juvenils entras bas standards a segertat. Alla Commission della UE da inconoscent. Quella kritisce trander auter ca esters vesien ils contos publics de minorenz a possien uscia contacta quels er cun intentions abusives. Sa confermi il resultat de las inquisitions a TikTok ne fece na ginas midades schmanaccia in gestide danes alla plataforma uscia la commission. En la via de Hormuz en milis de mariners bloccats per vide las attaches vizendaivlas tranter als Stadis Units al Iranca continuation. La situazione de Blers è usce desolata ca laut commissariat per drets humans de las Nations Unides Volker Türk eveni activ. Ses biro parte del fatch che se tracte d'almain 6.000 personas sin radunt 400 navs bloccadas. Almain 93 co-members de Cruz sein vignits dats si de luch agents. Quels stoppen us guardar sets, co quels vignen der aua a nutriment. Almain des set mariners en vignits mazzats de pilanciata del conflict. Türk appellesce alles partides de conflict de chatar in a via, prometter en segertat als mariners.
0: La meteo.
1: Oztat in die Kun bler Soleil, a temperatura se fin 27 Grad en la Region de Coira, en so selva basti per 30 22 a 26, ad el engedina per 30 25 a 25 Grad.
0: Vias e traffic.
1: Sin ad strada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonna 30 Coira sit a Rottenbrunnen, ied de quintar con 10 minutes de pil temp de viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvrides. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: Las novitats der RTR.
1: Las sorres benedictines de la clausura de Sognon a Müsteich han elegit una nova priura. A provide las sanctions en contra la Russia, la China decide scumons d'export per pliras interpreses de la UE. De plide quals temas a de Laura, dati us en las novitats de las quater. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La Clausura de Son Jon a Müsteich a una nova priura. Las Soras Benedictines han elegit Sora Ludgard de Honecker sco nova priura per ils proxims treis ons. Quai comunicesce la Clausura de Son Jon. Sora Ludgarde succede con quai a Sora Aloisia Steiner, la priura è emeritata che festivesse quest'on ses 75 avel. La nova priura che orionda da Hinwil ha fatto ses profess avant de schnof ons en la claustra a Müsteich. La Commission de la UE tira vinavanzi es proceduras incontra ils gigants online apprende os en il visir TikTok. Danach als novs Resultats d'Inquisition periclitescia il giornal de Social Media u fans a juvenils entras bas standards a segertat. Alla Commission de la UE da in conoscent. Quella criticescia trander auter ca esters vesin als contos publics de minorens a possien uscia contactar quels con intentions abusives. Se confermia il resultat de las Inquisitions a TikTok na feccia na gines midadas, schmanaccia incestida danes a la plataforma, uscia la Commission. La China ha decis scumons d'export in contra 14 interpreses de la Union Europeica. Per tuciats è trander auter al concern d'Armazion Tudest Rhein Metall. Tenor al Ministeri de Commerzi Chinais, da stias certa rauba cundiever civil e militar, bec blivin ifroni alas interpreses. Peking reagesce con quai sin las ultimas sanctions de la UE in contra la Russia. Quelles se dritzen tenoch la China en vers 14 interpreses chinaises adel Hong Kong. Lui veva decis ir ses nov paket de sanctions encontr la Russia. La China criticesce las masiras a pretende ca quelles vengan abolides. En la via de Hormuz en milis de mariners bloccats per vide las attaches vizendaivles trander als Stadis Units al Iran ca continuation. La situazione de Blairs è uscì desolata che, laut Commissariat per Drets Humans de las Nations Unides, Volker Türk è veni attiv. Ses büro parte del fatto che si tratta d'almain 6.000 persone sin redunt 400 navs bloccades. Almain 93 co-members de Cruz sem venits dazi de luch agents. Quels stoppien ossa, guardar sets, co quels vengen der aua a nutriment. Almain 17 marinès en venits mazzats de pilanciata del conflict. Türk appellesce alles partides de cetar in a via per meter en segertat als marinès.
2: La meteo.
1: Ot dati in die cumbler suleil a temperaturas de fin 27 grads el region de Cuira, en so selva basti per 30 a 22 a 26 ad en l'engedina per 30 a 25 a 25 grads.
2: Vias e traffic.
1: La via sinatoschrada a Tredi stati colonna 30 cuira sit a Rottenbrunnen e ad far quin con 10 minutes de pli temp. A colonna dati è sinatoschrada in direzione Zergans, quai 30 Maiavilla a Zetras, qua è sede quintar con 25 minutes de pli temp de viadi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR.
4: Con scovrides, hits e sempre verts.
3: Musica non-stop.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, vos program rumänsch in questa mezz'ora con sport. La festa da luat del Sertic es la più veglia festa da luat in Grischum. La festa es questa fin d'evna. Circa 100 luteders de differents centums della Svizzera del Nord-Ost e del Centum Berna combatten per la coruma del Sertic. Già da mem sanda, un di anzels activs combatten als Mats entil il Sertic per bons risultats. In quattro categorias, da 7 fin 15 anni, combattono per punti. La società de Lot in Giardinaisa è presente giusto con 9 mats. Il Roman Dobler è sciottiers per noi ad un trainamento.
1: Als Lotaders de l'Engiadina Bassa si incontrano a Ramos per il trainamento. Entil la stupenda noa Halle de Lotta, filen es puaps sot l'instruzione des trenaders Loris Biri, Claudio Regli, vide lur tecnica.
2: Importante è che voi siete in movimento. E ora voi date i da differenti varianti, i da durante il combatto, i da loro questo qui, o se loro stumpla verso mai, e loro sta bene per te riuscire, loro per te vai fin già.
1: Il trenador Claudio Regli mossa i differenti schwungs e i spuaps in pro e in per di te sfardo.
2: Questa chiama qui, come tu dici. Valvare il c'è e tra rodont. Con scrauf.
1: Circa in un zaino spuaps trenesce la lotta a Ramos. Al primo si scialt ne eins, l'ora declarano i trenaders due tra schwungs e l'ora ven fat la lotta.
2: I basti man plein. In jeder Nacht tust du ein grandes Repertoire der Schwungs und tust du das Tier bei der Metze. Wenn du das präzise nicht hast. Aber dann noch ein paar Aktives, ich denke, wenn du da nach vorne als Pops, das konzentrierst du in certe Tunes und kurz an deine Probe, in den Griff, in die Arbeit, in die Säure, dann kannst du den nächsten Schwilup und prendest du den Hof.
1: Per fare la lotta si dovrà in sebe 5 Schwungs da base. Schol kurz, all Fussstich. Quess imprendi schol prüms. I da lade vent, sa poi l'ura cominzer de schlarger las variantes.
2: Super, Simon. Punto quais, punto de vera. Quel momento che c'è il dozzo il peo, c'è l'es fare il pass.

0: Ah, più debole, con l'equilibrio, e l'altro sta tutto. Simon, se ti tiri l'urgenza, onde è guarda, sauber.
1: Simon Meyer de Strada cominciava un tianco non col sport da lotta. Al Juan da 14 anni è per la prima ada della partita pro la lotta da Sertic.
2: Ma fare il meglio col più bello possibile, ci va. Niri col più bello in avanti, c'è dito. Forse ormai non guadagnare l'essere ciò.
1: Se Simon Meyer fa la lotta scossa sulla moto Nalunz, in gioco al Derenice Tavalent in sia categoria d'età, l'ora fu squaison Fitchbun. Sono in pada più esperienza Alino Caprez da Dardez. Elza Legra, da poter fare la lotta contro avversaris, c'è il Nucagnoscia mo.
3: Sì, qui è sconosciuto che in papà gli avversaris, c'è ci fanno, e loro poi si uscire un po' in. Fare il counter qua là, e invece che ora, l'altro. Un po' badare ciò che c'è l'es fare, loro trovare la situazione iniziare ora, se possibile.
1: Nuf Poapsi e Nils dell'Ingedina Bassa sono della partita pro la lotta Sertic. E il trenador Claudio Rigli è per Svas da loro capacità.
0: I san far, i desimo momenti di forza appunto con il squiz ci hanno, il forza ci si fa, il senza l'air, non funziona di una moschea. Però è sempre vasto ora il Sertic dà i buoni risultati per me Mats.
4: La lotta da Mats or il Sertic comincia da meno sonda buon'ora alle 9:30 as attivi sono l'ora d'andervi scuola d'una in domenica.

0: Albano e Romina Power, felicità verso il cominciamento del weekend. Cool Chanel Rumänsch, quist vendredi al 24 luglio. Cosumi per novità del sport.
1: RTL Sport.
0: Nos cominciamo con Ballapé, ossia que fix, Jürgen Klopp diventa il nuovo trainer della nazionale del Tudast, quello confermò la Federazione Tudastia DFB. Klopp succede a Julian Nagelsmann, ci svava ritratto, si aveva il campione di mondiale in noi del Tudast, erano svolos or entro il side level finale. Klopp ha già sottoscritto un contratto da 4 anni, fino al campione di mondiale del 2030. Klopp o trainò 30 rotter a Dortmund e Liverpool. E l'Olandais Mark van Bommel diventa il nuovo trainer della squadra nazionale della Belgia. El succede a Rudy Garcia, ci svava R-Trat, ci aveva il campione di mondiale. Van Bommel ha sottoscritto un contratto fino al 2028. L'ultimo aveva il coach di 49 anni, trainò il club belge Royal Antwerpen, dopo lo state 2024 del però senza club. E di una volta in Svizzera, dal sport da Lotte, in domenica era la penultima festa da montagna della stagione sul Brünig. Giust è una ferma frazione della Svizzera del nord-ost col raggio da Lotte Armon Orlik e Werner Schlegel. Orlik comincia in domenica contro il Luzernais Mark Lustenberger, Werner Schlegel contro il Bernais Michael Ledermann. L'ultima vittoria del Brünig della Svizzera del nord-ost era Samuel Giger.

0: Il dì del RTL.
1: Tots con Ursinca dis. Jem prima il grigiun. La claustra da Sognon a Müstair ha una nuova priura. Le soras benedictines han elegiu sora Ludgarde Honecker, sco nova priura pels proxims trei sons, quae communicesce la claustra da Sognon. Sora Ludgarde succeda cunque a sora Aloisia Steiner, la priura emeritada, che festivesse uon seu 78 anniversari, aveva menau la claustra els davos tons. La nova priura, Ludgarde Honecker, è oriunda da Hinwil e da fac seu professor von Jenny Wons e la claustra a Müstair. Ils Stadis Unii han introduziu novs dazis encunter 60 partenaris commercials, dentre quels è la Svizzera all'Union Europeica. Per la Svizzera valen da niev dazis da 12,1% anstall dils 10% sco tocan da cheu, quei communication ils Stadis Unii. La ragion nomnada è che quel Stadis fece menja paugen contro la lavur sforzada. La Svizzera refusesce quella renfaccia e spera vinavons in una convegna da dazis ligionta con Washington ai nom da Berna. E l'Europa del Sud furiescen ils incendis els uauls vinavon. E la Spagna, alla regenza usa proclamau il stadi d'urgenza per duas regiuns, qual vala pil contorn della capitale Madrid e per la regiun Avila. Il stadi sapi ascia mettere a disposizione da pli danese resursus per combattere las flomas. Denton an varga 11.000 persone stu abandona lur casas e da pil lanciata di Lyon an ils incendis destruiu in a surfaccia da 120.000 hectares uaul en Spagna. E la Francia e l'Italia combattono contro grandi incendi duaul. Siglientir Moon vengono discurie un biebensia meliciunci en lungaz. Radun la mesedada quel zendenton per clitai de Giovanni, quei tenor in studi internazional pubblicaus el magazin del Fatch Science. Mincion Giovanesci en quattr lungaz, e con quels è la sabida culturale a linguistica. Avon varga milions, nive un discureu tocun 50.000 lungaz siglientir Moon. Cula derasazione de grons imperis e de lur lungaz dominons, seigi la diversità linguistica es reducida marcantamen. Si lunch ils temas pil moment, jage visleun in abiala sirada.
2: Les ondes rumänches, kurz eva les seis, els lavuren discretamente da Vosvart e fe mir possibile al festival. C'è ciò che significa da lavorare all'Open Air Lumnezia e c'è ciò che la liet is, quella audiens giusto in per minuti, sparesh c'è restas andrevi. Mia nom Tobia Faller, in avventina pacifica sair e un buon commenzamento alla fin d'evna.

0: Vost Radio de Stet Zivala 6. A Degen in Surselva cominciò ir l'Opener Lumnezia, quella es quest'ampa la 40 volta e dura 3 dis fin da mem. Per se tua funziona, per se tua egen avonda da mangiare, da bavar e tua l'infrastruttura necessaria, trovo qui avonda mems ci giuden. Lana Selina Quintero, far la ronda ter quels ci non sumnies all'Opener per fer festa, ma per giudir.
1: Perché Opener Lumnezia Gertegi trovi minchon numerus volontaris. Els ed elles diregen al traffic, fan urden, astatten ed vos als stanz de Damià, de Beiber e de Bietz. Ine ed elles è Nadia Guldiman, che già stata pli resga a l'uvra ai Opener Lumnezia, de vos la bar della tenda de 24 ures. Sei a motivazione de s'engaggià?
2: Io credo che è importante che als indigens s'engagen per un event, perché se non si lavora, dati le occurrenze indigene. Allora, se non si può fare chi marcia, non si può fare chi persuente.
1: A dell'Uvrade Opener Lumnezia, scop volontari, a sperlentrade gratuite per mincina mincina e autors avantaggi.
2: Io ho bisogno dell'Uvrade, se prendo un conoscere mincion, autore out. In Saia Bocunci, che svegna la scelta, mince tonze flot, mince tonze bosci flot, aber tocco de vos vai a dine si, a un lager. La Jautai, Ponzelia, Ponspicia, das magari è a un lager con quels.
1: Un è Laura di Opener Lumnezia, tu d'autre che om vergau, anstai de plievge, boia e grignala, dominesce il sulei. Sui areal hanno i pompieri di fare le ronde e vale sentire areal in Schemon de Fug.
3: Ja, sicher ein bisschen schauen, wie die Leute sich an die Regeln halten, wegen der Gasgrill und alles, dass man halt, ja, man kann nicht nur Polizei spielen, aber halt mal sagen, eben, wenn der Grill schräg steht, dass man den gerade stellt oder eben einen Zigarettenstummel korrekt entsorgen tut, gerade wenn es so nass trocken ist am Boden. Und, ja. Das sind so ein bisschen unsere Aufgaben und ein bisschen schauen halt.
1: Quedi Alessandro Roner in dels Pompiers kai en Aktion. Tocnos agi su team den Tom Pitos Giuro Saival, als Horsch se tenien beim Widles Prescriptions. Important per la segertat è se capiesce è che mincina mincina resta sounds, per cui ein durant l'entire fin diamna è Samariters e Samariteres en Aktion. Ad ai dat è in stan neu che le jauz aveni sperso sciaien si ciai. Danach la Samaritra Daniela Lotz ven le jauz al pisavents per vede pinches causes.
4: Uon hai si biada qua de sian mi macaul, ki baiba mi ma pao, kas grasi genoia, vishiges, mal ciao, bagatelas, anche mein.
1: Schuela di, sed è importante de veni spera so, sin se senti bo bain, a de baiba a von daua, quella fin di amna de quella scaliras. Caul hai si è sil stanz de demea, con plattas e grills. Già da più biars ons è il Royal Kebab a dine della partita di Opener. Il giovane Agit Aihan se gide sil stan con seu bab. A cao marci.
5: Also nus prendi mince Opener a dine in a tona can, o se c'è on veve nus de pli stiu prender con in come ciun tonnes, aber io creo quai on des in a tona tonger shock se vein so un clomap reserva, che Schock vendin so ein Bia Chicken Nuggets und Pommes oder so, aber relativ meine Pibia Chicken aus vendin und kann der Kebab.
1: Als ein Gepäschus als Visitader soll als Visitader es eh fein stoppt als Stande der Ter. Lau dat i del totes causes per schaas mea kurt.
6: Nus wein den Trauter Tattoos de Glitzer, nus wein in a Fotibox, nus wein in a Konkurrenz per Tickets per Lauteron, nus wein Goodies, go per exempel Tasches, Stickers.
1: A schei Vanessa Erni del Team de Marketing de DRTR. Senza els ed elles mas nuot, tot quels e quelles che lavuren de vosles culisses, perché mincina mincina s'agude in emprenev la fiasta.
0: Lana Selina Quinter, su da quel si lavuren all'Opener Lumnezia, ci ha cominciato e ci dura fin da mem sanda.

Pacific e per la fin d'evna col Chanel Romance. Ad un invender di Saira vien coda vende la sesi mezz normal mensch l'emission da musica instrumentale con teus prediletz da d'una società da musica in Grigium, ma na durant la posa da stet, invece su dins oz un'ora con una selezione da musica instrumentale c'è nostra redazione da musica o missin sample per vus. Quella vende la sesi mezz in questa zondas per tuas c'è un gust da d'un'ora plen musica instrumentale. Vostra glas il programma della Saira sul Chanel Rumänsch è di Plemetta di Aperoz, mio nome Tobia Faler, e se vi giossi in avanti una pacifica Saira, una finch bella fin d'evna, giù della stit, e ste bene.

Or del chalender del paur. Nüvel cotchen da la saira, il di davo, bel di da feira. Nüvel cotchen la daman, ant la saira, un pantan.

0: Il di dal RTL.
1: Tots cun ursin che dice. Jem primel grischun. La claustra da Sognon a Müstair ha una nova priura. Le soras benedictines han elegiu sora Ludgarde Honecker, sco nova priura pils proxims trei sons, que comunicesce la claustra da Sognon. Sora Ludgarde succeda cunque a sora Aloisia Steiner, la priura emeritada, che festivescia uonse u siatontociunavel anniversari, aveva menau la claustra els davos siatons. La nova priura, Ludgarde Honecker, è oriunda da Hinwil e da fac siu professa von Jenny Vons e la claustra a Müstair. Ils Stadis Unii han introduziu novs dazis encunter 60 partenaris commercials, dentro quels è la Svizzera all'Union Europeica. Per la Svizzera valen da niev dazis da 12,1% anstall dils 10% sco tocan da cheu, quei comunication ils Stadis Unii. La ragion nomnada è che quel Stadis fece menja paugen contro la lavur sforzada. La Svizzera refusesce quella renfaccia e spera vina vons in una convegna da dazis ligionta cum Washington ai nom da Berna. E l'Europa del Sud furiescen ils incendis els uauls vinavon. E la Spagna, alla regenza usa proclamau il stadi d'urgenza per duas regiuns, qual vala pil contorn della capitale Madrid e per la regiun Avila. Il stadi sapi ascia mettere a disposizione da pli danese resursus per combattere las flomas. Denton an varga 11.000 persone stiu abandona lur casas e da pi lanciata di lion an ils incendis destruiu in a surfaccia da 121.000 hectares uaul in Spagna. E la Francia e l'Italia combattono contro gronzi incendi duaul. Siglientir Moon vengono discurie un biebenzia meliciunci en lungaz. Radun la mesedada quel zendenton per clitai de giovani, quei tenor in studi internazional pubblicaus el magazin del Fatch Science. Mincion giovanesci en quattro lungaz e con quels è la savida culturale a linguistica. Avon varga milions, nive un discureu tocun 50.000 lungaz siglientir Moon. Cula derasazione de grons imperis e de lur lungaz dominons, seigi la diversità linguistica es reducida marcantamen. Si lunc ils temas pil moment, jage visleun in abiala sirada.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Scuvrides.
2: I confess I love you.
0: Musica non-stop.

0: live del Open Air Lumnezia.
1: RTR per vus e Open Air Lumnezia con tot. Nos contents in rtr.ch nis in Play RTR. Benvegni in qualura ne conosci fundrein el mon de quei festival. Lur hit 079 è staus 99 amnes e la parada de hit svizzera el sangudignau plirs premis ed han publicau 9 albums. El duo de Berna è già staus el 2022 sinegassi la tribuna de Open Air Lumnezia ed ha stuiu interromper al concert per de Urizis a luem premess che els tornen puspei la Val Lumnezia. A quei anni faci, annustet l'en os al concert de Lo a le Duc. Bien divertiment.

Beautiful.

Per cinch crüzers, da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quel s'fa die vie plü, ma nu va in orda la buaglia. Il magistra disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per cinch crüzers scortagia. Erscha ciuzes il scoler, sün la cumpra volinsister, va besch muars pro butier, giont, ci saia pel magister.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se discet. Las pleuncas senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in moins zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gli ina storna. Nies auc, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fusco vossas lunas.